Per cori, oratori, mottetti e madrigali abbiamo trasmesso di Carl Nielsen Primavera in Fionia per coro con orchestra Opera 42. Inga Nielsen soprano, Peter Gronlund tenore, Sten Biriel basso baritono. Coro di bambini diretto da Bente Ettrup. The Danish National Radio Choir, maestro del coro Stefan Parkman. The Danish National Radio Symphony Orchestra ha diretto Leif Segerstam. Mottetti Opera 55 per coro a cappella. The Danish National Radio Chamber Choir, maestro del coro Stefan Parkman. Per solo e orchestra ascoltiamo ora di Saverio Mercadante, concerto per clarinetto e orchestra d'archi. Vincenzo Mariozzi, clarinetto. Quindi concerto per corno e orchestra d'archi. Luciano Giuliani al corno. I solisti aquilani dirige Vittorio Antonellini.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Saverio Mercadante Concerto per clarinetto e orchestra d'archi, Vincenzo Mariozzi clarinetto. Quindi Concerto per corno e orchestra d'archi, Luciano Giuliani corno. I solisti aquilani ha diretto Vittorio Antonellini. E per concludere James Galway al flauto con The London Mozart Players.

Avete ascoltato musica con James Galway al flauto e The London Mozart Players. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due sinfonie di Beethoven, la numero 7 e la numero 8, che ascolteremo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. La numero 7 in particolare è tra le più note per la grande forza ritmica. È la sinfonia che Wagner ha definito l'apoteosi della danza, proprio per la ricchezza dei movimenti e del ritmo trascinante. Non dobbiamo però pensare alle danze delle corti regali, alle danze leziose tipiche del rococò del Settecento, ma a una danza trascinante. E infatti qui troviamo melodie robuste, costruite proprio per trascinare i sentimenti, i passioni. Questo perché Beethoven vuole continuare a sottoporre alla coscienza dell'uomo i grandi eventi dell'epoca. Questa sinfonia è stata scritta tra il 1811 e il 1812 ed eseguita per la prima volta nel 1813. Vale la pena quindi di ricordare che nel 1812 gli austriaci hanno combattuto contro Napoleone e questi eventi storici non sono estranei alla musica di Beethoven.

maggiore serenità e poi imperversa il presto, il terzo movimento. E qui si esprime tutto il carattere di Beethoven. È una specie di invito alla gioia di vivere, un virtuosismo estremo. Sprazzi improvvisi, veloci, danno l'idea sì di una danza, ma gioiosa, leggera. E anche il quarto movimento, allegro con brio, è un'idea della danza. E qui c'è un tema trionfale. È una chiusura spumeggiante, è proprio la musica che si fa danza. Ed è per questo che Wagner ha definito l'intera sinfonia l'apoteosi della danza. Allora ascoltiamola nella stupenda esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono quattro: poco sostenuto vivace, allegretto, scherzo presto, allegro con brio.

Abbiamo ascoltato la settima sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E ora passiamo all'ottava, anche questa composta nel 1812 come la settima, ma questa si caratterizza per una sua durata breve, per un andamento lineare, per l'assenza di elementi drammatici e di contrasto, che sono invece un po' la firma di Beethoven nelle altre sinfonie. Per esempio, qui manca il tempo lento che apre la sinfonia, che serve da contrasto poi con l'allegro successivo, ma qui invece c'è direttamente l'allegro, un tema vivace, brioso, al quale segue una parentesi un po' più contenuta, un po' più meditativa, ma sempre cantabile, sempre scorrevole. Il secondo movimento, Allegretto scherzando, ricorda un po' Mozart per alcuni tratti, infatti tutta questa sinfonia è un po' più classicheggiante delle altre. Poi c'è il tempo di minuetto, il terzo movimento, che è una pausa danzante che poi sfocia in un frizzante finale, dove ci sono due temi, uno è rapido, l'altro è cantabile. Qui si ripropone il contrasto tipico di Beethoven. E questi due temi si incrociano con una certa vivacità, ma in un'atmosfera serena, piena di gioia, piena di brio. In questa sinfonia numero 8 si torna un po' al classicismo, alla tranquillità, al brio, alla serenità. La ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono Allegro vivace con brio, Allegretto scherzando, Tempo di minuetto, Allegro vivace.

0: Abbiamo ascoltato l'ottava sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Prima di questa abbiamo ascoltato la settima, proprio per notare, per apprezzare le grandi differenze che ci sono tra queste due sinfonie, scritte praticamente in contemporanea. Ecco, i grandi geni sanno fare anche questo. Sanno dare due punti di vista sulla stessa realtà nello stesso momento, ma due punti di vista molto lontani tra loro. Uno brioso, tanto che Wagner definì la settima sinfonia l'apoteosi della danza, l'altro più classicheggiante, più sereno, com'è l'ottava sinfonia. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa opera 1, dalle sonate da camera opera 2, in sol minore opera 4 numero 2, in si bemolle maggiore opera 3 numero 3, in si minore opera 3 numero 4, in la maggiore opera 4 numero 3, in do maggiore opera 4 numero 1. The Purcell Quartet.

e con la musica di Arcangelo Corelli. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura, piuttosto, di colui che ha il potere di far perire nella Geenna, e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
3: Nel Vangelo di questa domenica risuona l'invito di Gesù che rivolge ai suoi discepoli a non avere paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle sfide della vita, preavvisandoli delle avversità che li attendono. Il brano odierno fa parte del discorso missionario con cui il Maestro prepara gli Apostoli alla prima esperienza di annuncio del Regno di Dio. Gesù li esorta con insistenza a non avere paura. La paura è uno dei nemici più brutti della vita nostra cristiana. E Gesù descrive tre situazioni concrete che essi troveranno

0: Il Padre si prende cura di noi, perché grande è il nostro valore a Suoi occhi. Ciò che importa è la franchezza, il coraggio della testimonianza di fede, riconoscere Gesù davanti agli uomini e andare avanti facendo del bene.
1: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia.

0: L'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: i secoli. Amen.
1: Rendete grazie al Signore, eterna è la sua misericordia. Alleluia.
2: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore. Alleluia.

0: Alleluia, opere del Signore, benedite il Signore, alleluia.
1: Ogni vivente dia lode al Signore, alleluia.

0: al Signore. Alleluia.
1: Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anch'Egli ci rinnegherà. Se noi manchiamo di fede, Egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

0: Predicatelo sui tetti, dice il Signore.
1: Apriamo con fiducia il nostro cuore al Dio della potenza e della misericordia, che ci ama e conosce le nostre necessità. A Lui rivolgiamo la nostra lode e la nostra preghiera.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Benedetto sii tu, Re dell'universo, che ci hai tratto dalle tenebre dell'errore e del peccato alla splendida luce del tuo regno e ci hai chiamati a servirti nella Santa Chiesa.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Tu che ci hai aperto le braccia della tua misericordia, non permettere che deviamo mai dal sentiero della vita.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Concedici di trascorrere in letizia questo giorno, in cui celebriamo la risurrezione del tuo Figlio.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
2: Dona ai tuoi fedeli lo spirito di orazione e di lode, perché tutta la nostra vita sia un rendimento di grazie a te.
0: Noi ti glorifichiamo, Signore, e confidiamo in te.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Mi ami? È una domanda quasi impossibile. Chi può dire di amare Dio? Di quale amore si tratta? Che non può toccare, né udire, né vedere. Eppure, Gesù dice ai suoi: il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. È abbastanza vertiginoso. Gesù ci dice che il Padre ci ama perché noi lo abbiamo amato. Nell'ora stessa in cui sta per essere tradito, Gesù assicura i suoi, che egli chiama i suoi amici, che essi lo hanno amato e che l'amore del Padre poggia su questo amore maldestro ma reale. Egli li incoraggia e in definitiva crede in loro più di loro stessi. Ecco cosa fonda la domanda di Gesù a Pietro. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Gesù vede in Pietro e in ciascuno di noi la stessa qualità di amore con cui ama il Padre. La traccia di Dio in noi è il modo in cui siamo capaci di amicizia, di affetto. E quando è ben certo che Pietro non trema, Gesù gli pone per la terza volta, ma in maniera diversa, la stessa domanda. Non più mi ami, ma mi vuoi bene? Come l'amico che tu sei vuol bene al suo amico? E Pietro non si lascia trarre in inganno e anche lui risponde in modo diverso alla terza domanda. Non più lo sai che ti amo, ma conosci che ti amo. L'unica conoscenza vera è fondata nell'amore. Amo credere che questo amore di dilezione, sia un amore ogni volta singolare, incarnato, differente per ciascuno di noi. Un amore che crea ogni volta, come nell'amicizia, una relazione che è unica, che non si può paragonare a nessun'altra, perché era lui, perché ero io e perché proprio di questo Gesù aiuta Pietro a prendere coscienza. Egli pone per tre volte la domanda e non credo che ciò avvenga perché Pietro non comprende. Forse per cauterizzare il suo triplice rinnegamento, ma forse anche, come ricordano gli esegeti, perché la triplice enunciazione davanti a un testimone corrisponde a un formalismo giuridico antico, come nei contratti di vendita o di matrimonio. Così facendo, Gesù fonda l'autorità di Pietro. E lo zoccolo su cui la fonda è la dilezione. Alla fine di questo scambio, Gesù e Pietro parlano la stessa lingua, utilizzano le stesse parole. Mi ami? Continua a chiederci il Cristo. Credi veramente che la tua amicizia mi è infinitamente preziosa? Credi che
essa appartiene alla fondazione del mondo? Credi che è la parte più vera del tuo essere? Credi che questa amicizia che tu intessi a modo tuo con i tuoi compagni di viaggio, ogni volta unica, è la parte più vera della tua vita, la sua parte immacolata? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura, piuttosto, di colui che ha il potere di far perire nella Geenna, e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure, nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
2: Nel Vangelo di questa domenica risuona l'invito di Gesù che rivolge ai suoi discepoli a non avere paura, ad essere forti e fiduciosi di fronte alle sfide della vita, preavvisandoli delle avversità che li attendono. Il brano odierno fa parte del discorso missionario con cui il Maestro prepara gli Apostoli alla prima esperienza di annuncio del Regno di Dio. Gesù li esorta con insistenza a non avere paura. La paura è uno dei nemici più brutti della vita nostra cristiana. E Gesù descrive tre situazioni concrete che essi troveranno ad affrontare. Sono come le tre tentazioni: edulcorare il Vangelo, annacquarlo; seconda, la persecuzione; e terza, la sensazione che Dio ci ha lasciato da soli. Anche Gesù ha sofferto questa prova nell'orto degli ulivi e nella croce. «Padre, perché mi hai abbandonato?» dice Gesù. Dalle volte si sente questa aridità spirituale. Non dobbiamo avere paura. Il Padre si prende cura di noi, perché grande è il nostro valore a suoi occhi. Ciò che importa è la franchezza, il coraggio della testimonianza di fede, riconoscere Gesù davanti agli uomini e andare avanti facendo del bene.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo ora di Giuseppe Tartini il concerto in Do maggiore D13 per violino e orchestra, nei movimenti Allegro assai, Largo andante, Allegro. Carlo Lazzari, violino solista. L'arte dell'arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra in Do maggiore D13, nella esecuzione di Carlo Lazzari al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco, direzione violino principale Giovanni Guglielmo. Termina qui la trasmissione odierna. Buona domenica e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me, ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Sancti nominis tui, Domine, timorem pariter et amorem fac nos habere perpetuum, quia nunquam tua gubernatione destituis, quos in soliditate tue dilectionis instituis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Verbum Domini,
0: Deo gratias.
1: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Quoniam propter te sustinui opobrium, operuit confusio facem meam, extraneus factus sum fratribus meis, et peregrinus filis matris me. Quoniam zelus domus tue comedit me, et opprobria expropriantium tibi ceciderunt super me.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Ego vero orationem meam a te, Domine, in tempore beneplaciti Deus. In moltitudine misericordie tue, exaudi me, in veritate salutis tue. Exaudi me, Domine, quoniam benigna est misericordia tua, secundum moltitudine miserationum tuarum respice in me.
0: In moltitudine misericordia tue, exaudi me, Domine.
1: Videant humiles et letentur, querite Deum et vivet corvestrum, quoniam exaudit pauperes dominus, et victos suos non despexit. Laudame illum celt et terra, Maria et omnia reptilia in eis. In multitudine misericordia tue, exaudi me, Domine. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato, una somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. Verbum Domini.
0: Deo grazie.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore dixit Iesus apostolis suis: Ne timueritis, homines, nihil enim est opertum quod non revelabitur, et occultum quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, et quod in aure auditis, predicate super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere. Sed potius eum timete, qui potest et animam et corpus perdere in Gehenna. Nonne duo passeres ante veneunt, asse veneunt, et unus ex illis non cadet super terram sine pade Patre Vestro. Vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt. Nolite ergo timere, multis passeribus meliores estis vos. Omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus, confitebor et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Qui autem negaverit me coram hominibus, negabo et ego eum coram patre meo, qui est in celis. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Laudetur Iesus Christus. Fratres carissimi, hac Dominica die verbum Dei nobis ostendit Iesum, qui discipulos suos invitat ne timeant. Testimonium Evangelii oppositionem invenire potest, sed nihil effugit conspectum patris. Etiam capilli capitis vestri, omnes numerati sunt. Profeta Ieremias suam angustiam exprimit, sed fiduciam in Domino renovat, qui pauperem liberat. Paulus commonet gratiam Christi peccato fortiorem esse. Fides difficultates non auferet, sed animum prebet eas per transeundi: qui se Deo committit, nunquam solus est. Domino committamus timorem, quem in corde portamus, et fidem cum semplicitate atque fiducia testificem. Laudetur Iesus Christus. Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Pieni di fede, invochiamo il Signore, Padre giusto e misericordioso.
1: Ripetiamo, Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, seguendo fedelmente Cristo Signore sulla via della croce, orienti verso di Lui il cuore di ogni uomo. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per Papa Leone XIV e tutti i ministri del Vangelo, annuncino sempre con franchezza e fedeltà che solo Cristo Signore ha parole di vita eterna. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per i governanti, illuminati dalla luce della grazia, amministrino saggiamente i beni della terra nella difesa della giustizia e della pace. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per i popoli travagliati dalla violenza, dalla guerra, dalla miseria e dalla calamità naturali, sperimentando la solidarietà di tutti, riconoscono il Signore Gesù, crocifisso e risolto, la fonte della salvezza e della pace. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per le famiglie, vivono la vocazione di chiesa domestica, affrontando fatiche e sfide di ogni giorno come via la santità. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri, ascoltaci.
1: Per noi qui presenti e per chi segue questa messa attraverso la radio, lo Spirito Santo ci doni forza per una vita di fede coerente e docile, testimonianza visibile dell'amore evangelico. Preghiamo.
0: Signore difensore dei poveri,
1: ascoltaci.
0: Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo Spirito, fa che gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza tra le genti, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

A tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, denominato il Cavaliere dell'Amore. Quindi comincio a parlare proprio di questo, di amore. Ricordo innanzitutto una cosa. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Dice Gesù: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso, la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema. Tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. Così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

0: la grandezza del perdono.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene.
0: Perdonare è difficile, bisogna ammetterlo. Eppure bisogna farlo. Non soltanto per una ragione primaria di carattere spirituale, che non può e non deve sfuggire al cristiano, ma anche per un motivo che oseremmo definire fisico. Cominciamo proprio da quest'ultimo. Pensate ad un uomo che ha un ascesso pieno di infezione che non fuoriesce, e questo procura febbre sempre più alta. Cosa fa il medico? Incide l'ascesso dicendo all'uomo: sentirai per un attimo un grande dolore, ma meglio questo che continuare così. Ebbene, chi sente di doversi rivalere contro qualcuno è come se avesse nell'animo un ascesso che marcisce sempre più e che fa aumentare in lui la febbre del vendicarsi. Il perdono è il bisturi del medico. Indubbiamente bisogna fare grandissima forza su se stessi, ma si eliminano marcio e febbre. Si potrebbe obiettare, ma vendicandosi il risultato sarebbe lo stesso. Non è vero, per il semplice fatto che una cosa è certa: meglio dimenticare il male ricevuto che nel ricordo di esso fare altro male. Il perdono rasserena l'animo e ci fa sentire meglio, anche nella mente e quindi fisicamente. La vendetta non acquieta, perché lascia nell'animo il ricordo di un'azione moralmente colpevole, anche se motivata. La differenza enorme è tutta qui. Questo vale per chiunque sia dotato di un minimo di logica, di raziocinio. Per il cristiano, poi, quanto abbiamo portato ad esempio con accessibile semplicità si innesta nel Vangelo. Se perdonate agli uomini le loro mancanze, dice Gesù, il Padre Celeste perdonerà i vostri.

0: vostri peccati. Ma se non perdonate gli uomini, nemmeno il Padre vostro perdonerà le vostre mancanze. E sottolinea poi, a voler evidenziare la necessità della costanza del perdono, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate ogni volta che state pregando. Se non si perdona, questo va detto con chiarezza tutta evangelica, è inutile confessarsi, comunicarsi, genuflettersi. Non potremo mai avere il perdono di Dio. Gesù perdonò perfino sulla croce, e questo ricordiamolo sempre. Non vi è atto d'amore più grande del perdono. Ecco perché Gesù a Pietro, che gli domandava se dovesse perdonare fino a 7 volte chi aveva peccato contro lui stesso, rispose con le famose parole: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7.
1: Difficile volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

Il caro e indimenticabile padre Mariano da Torino notava con profonda amarezza che gli italiani hanno purtroppo un triste primato, quello della bestemmia. È un'espressione oltraggiosa la bestemmia, che degrada qualsiasi uomo e lo rende vile. Per il cristiano poi costituisce in particolare la gravissima trasgressione ad uno dei 10 comandamenti del buon Dio. Le persone che bestemmiano si possono suddividere in due categorie. Alla prima appartengono coloro che lo fanno per pessima educazione, per cattiva abitudine, derivanti da tutta una serie di circostanze. Della seconda categoria fanno parte frequentemente persone di levatura sociale e intellettuale, per le quali la bestemmia costituisce la manifestazione di una volgare protervia negatrice di Dio. Come combattere la bestemmia assolvendo un dovere che ogni vero cristiano deve avvertire e compiere? Nei confronti di quelli della prima categoria, la maniera è una sola: spiegare ad essi pazientemente l'insulsaggine di tale modo di esprimere e il danno che recano, nell'opinione di tanti che li possono ascoltare, all'immagine sia di loro stessi che del proprio ambito familiare. Quale impressione si può avere, infatti, dinanzi alla trivialità di chi bestemmia? Verso gli appartenenti alla seconda categoria è necessaria un'aggiunta. Domandiamo loro, pacatamente, affidandoci proprio al classismo intellettuale che rivendicano, ma la bestemmia, sia pure nell'oltraggio, non è anch'essa un riconoscimento di Dio, dato che non si avversa qualcuno che non esiste? E come si può giudicare allora, sotto l'aspetto intellettivo, chi nel dire di negare una verità, nel contempo, la riconosce con l'inveire proprio contro essa? È un controsenso che rende i secondi abissalmente peggiori dei primi. A riguardo di quest'ultimi, voglio narrarvi brevissimamente un episodio a me capitato. Conoscevo un onesto uomo che aveva la brutta abitudine di bestemmiare. Cominciai col fargli notare che ciò che mi addolorava profondamente è che ogni volta che lo sentivo ingiuriare Dio, dovevo chiedere nel mio intimo perdono per lui. Comprese, e le sue bestemmie si fecero sempre più rare, finché un giorno seppi che dopo tanti e tanti anni era andato anche a fare la comunione. Vedete, quando appena si porge la mano al buon Dio, qualunque cosa sia avvenuta prima, il buon Dio ci prende per mano e ci conduce verso l'amore.

Com'è possibile vivere senza Gesù? Una persona la cui fede è veramente ammirevole mi ha detto con toccante spontaneità: ma com'è possibile vivere senza Gesù? Poche parole che si impongono prepotentemente all'attenzione e alla meditazione di quanti hanno, anche escludendo un determinato patrimonio di sentimenti, un certo raziocinio. Teniamola dentro di noi, questa domanda, perché essa basta a renderci consapevoli dell'immenso privilegio che si possiede col credere in Cristo. Com'è possibile vivere senza Gesù, unico e solo rivelatore dell'amore totale nell'arco dell'intera storia degli uomini, con il suo «ama il prossimo tuo come te stesso»? Gesù dona a chi crede veramente in Lui la straordinaria facoltà di entrare nell'interiorità più profonda di chiunque. Perché tutto si può rifiutare, anche le cose più preziose e allettanti, ma non l'amore, che è l'ossigeno dell'anima. Volenti o nolenti, si deve pur respirare con i polmoni. Volenti o nolenti, si finisce con l'aprirsi all'amore, perché non ci si può opporre, allorché si manifestano a certi palpiti del cuore. E come l'aria si inspira e si espira, così è fatalmente per l'amore. Si può ben dire: voglio essere un malvagio, ma quando si inspira amore, si finisce con l'espirarlo. A meno che non si voglia che il proprio cuore scoppi nel male, come i polmoni possono scoppiare nell'asfissia. Ma allora c'è il suicidio dell'anima, come il suicidio del corpo. Certo, ci si può anche uccidere fisicamente, come ci si può dannare spiritualmente. Non è però una regola che vale. Gesù privilegia quindi chi crede davvero col fargli ricevere tanto amore, perché tanto amore si riesce a donare. E poi, in questo mondo stracolmo di egoismo, dove di norma non ci si può attendere alcunché senza contraccambio, come riuscire a vivere se non si ha di che ricambiare, senza quella speranza che significa avere fiducia che qualcosa avvenga secondo un lecito desiderare? E chi è stato a donare agli uomini, insieme all'amore, proprio la speranza? Sul piano del pensiero, anche pagano, badate bene, non si è potuto fare a meno di riconoscere che nella storia dell'umanità costui è stato Gesù di Nazareth. Amore e speranza. Riuscire ad amare per poter essere amati. Riuscire ad avere dall'amore ciò che non sarà mai possibile avere dall'egoismo. Amore e speranza, due cose essenziali per chi vuol vivere in pienezza la vita, che si possono avere soltanto se si ha Gesù come fratello e amico. Ecco la domanda che deve restare sempre in noi, perché la risposta non ci sfugga mai. Come è possibile vivere senza Gesù?

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. A tutti voi grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sulla frequenza nazionale del DAB, la radio digitale. Per informazioni www.digitalradio.it.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 317. E io saluto chi ci accompagnerà in questa puntata, la teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttrice dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno, Lorella Parente. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie Federico, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ecco, Lorella ci accompagnerà in queste puntate e noi abbiamo pensato, Lorella, di ritornare su un argomento che era stato già trattato, ma insomma la gente ce lo chiede, sono arrivate anche delle email, dei messaggi al 335 12 43 722 per farci ritornare su quello che era il documento firmato ad ottobre del 2025 dal Dicastero per la Dottrina della Fede, Mater Populi Fidelis, nota dottrinale su alcuni titoli mariani che sono riferiti alla cooperazione di Maria all'opera della salvezza. È un documento molto importante perché fa riferimento come primo punto alla corredenzione, la corredentrice, il titolo di corredentrice. Io ti pregherei di spiegare un pochino perché hanno preferito, come dire, mettere dei punti importanti su quella che era un po' una tradizione della Chiesa, che era un po' anche, come dire, una prassi che però è stata un po' ricalibrata, direi, no Lorella?
1: È stata ricalibrata, è un titolo, quello di corredentrice, che indubbiamente ha conosciuto una certa diffusione, veniva tranquillamente usato, è stato usato da parroci durante le omelie, ma anche da vescovi. È capitato a me anche di sentire voci autorevoli della Chiesa usare questo titolo, e quindi è conosciuto, ecco, nell'idea e nella conoscenza, nella confidenza del popolo fedele a Maria, quindi nell'idea dei cristiani c'è questo titolo, è presente questo termine. Bene ha fatto però il Magistero della Chiesa a dare queste chiarificazioni attraverso questo documento che tu hai citato, Mater Populi Fidelis, perché è effettivamente un termine che genera e genererebbe confusione su alcuni punti fondamentali della nostra fede. Il nodo chiaramente è tutto teologico. Diciamo che tutte le resistenze a questo titolo avvengono perché si vuole custodire il fondamento cristologico della nostra fede. Mi spiego. Al centro del discorso c'è sempre Gesù Cristo, l'unicità di Cristo, e il punto fermo chiaramente è la Sacra Scrittura, dove noi, per esempio, faccio un esempio tra tanti, nella prima lettera a Timoteo leggiamo: uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questa è un'affermazione come tante altre del cuore della nostra fede, cioè Gesù Cristo è l'unico mediatore, è il solo mediatore, è colui che ci ha redenti, l'unico redentore. Questo uso di questa particella co, no? Questo co corredentrice, come se si volesse attribuire a Maria un qualcosa che in realtà però appartiene oggettivamente solo a Cristo. Il discorso è molto delicato perché non è tanto un problema appunto di uso di un termine, il problema è che la teologia e quindi la nostra fede, quindi l'insegnamento della Chiesa, è fatta di termini. Le parole sono strumenti di precisione nella nostra fede, in teologia soprattutto, e il termine corredentrice intrinsecamente è ambiguo. Il problema è semantico e comunicativo. Che cosa mi comunica il termine corredentrice? Questo co davanti a questo aggettivo, possiamo dire, o a questo nome, redentore, a femminile redentrice, potrebbe indurre a pensare che la redenzione provenga anche da Maria. E questo il nodo, e questo l'errore, detto proprio in parole semplici, che questo titolo di corredenzione poteva far nascere. Quindi non è tanto un qualcosa di punitivo, oppure una risposta, una rivendicazione, un divieto da parte della Chiesa, uno stop così per presa di posizione, ecco, su un uso di termine, no, è invece una sfida educativa, direi, è un messaggio di educazione al linguaggio, che nella Chiesa è stato sempre un elemento prezioso. I dogmi giocano proprio sui termini da usare, quali termini sì, quali termini no. Allora, corredentrice potrebbe effettivamente trarre in confusione, se non in inganno, su un dato fondamentale, che è proprio l'unicità di Cristo e l'esclusività della sua azione.
0: Ecco, e quindi si è sentito il bisogno con questo documento, che insomma va letto, va approfondito, va anche meditato, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che sostanzialmente, come dire, si chiede appunto di non usarlo più, perché si cita anche Papa Francesco che era contrario a questo uso, no, Lorella? E quindi il documento, diciamo, mette in evidenza il fatto che non si deve più usare, è giusta questa affermazione, no?
1: Non è opportuno usarlo e tra l'altro anche San Giovanni Paolo II, che diciamo è conosciuto come il Papa più mariano, no? Il Papa del Totus Tuus, ha usato talvolta questo termine in contesti omiletici, attenzione, non dommatici, non magisteriale, però attenzione, lo stesso San Giovanni Paolo II ha sempre ricondotto tutta l'idea di Maria al Concilio Vaticano II, perché un punto chiave, secondo me, per capire la delicatezza della decisione è proprio tener presente il Concilio. Per Giovanni Paolo II Maria ha cooperato alla redenzione, seppur abbia usato il termine appunto di corredentrice, ma attenzione, intendeva sempre questo profilo, cioè di un'azione che lei ha ricevuto da Cristo e ne è stata pienamente coinvolta, però è comunque colei che riceve, non è il soggetto di questa azione. Poi abbiamo avuto Benedetto XVI, che aveva il dono veramente, aveva un rigore di chiarezza notevole, un grande teologo, Ratzinger, anche lui si è espresso contrariamente al titolo di corredentrice. Perché? Perché c'è il rischio che oscuri la sufficienza della grazia di Cristo. Spiegava tra l'altro in più occasioni che nel Nuovo Testamento non c'è alcuna autorizzazione a questa sovrapposizione terminologica. Perché? Perché corredentrice si allontana sicuramente dal linguaggio della Scrittura, ma anche dei padri della Chiesa, che sebbene abbiano riflettuto tantissimo su Maria e abbiano dato anche dei titoli mariani, non hanno considerato ecco questo aspetto. Tutto viene da Cristo, questo ci insegna la Scrittura, questo ci insegnano i padri, e come dicevi tu, Papa Francesco, che ha criticato apertamente, si è espresso chiaramente contro l'uso di, è stato forse il più diretto a livello di linguaggio, che usava spesso in modo, come sappiamo, colloquiale, ecco, ha voluto chiaramente smontare alcune pretese di qualche dogmatista che insisteva magari per l'uso di questo titolo. Ma Maria non ha bisogno di titoli da ufficio, Papa Francesco disse una cosa del genere. La santità di Maria è soprattutto appunto in una categoria concreta, quella di donna, quella di madre, quella di discepola, più che in una categoria teologica astratta. È come se il Papa Francesco avesse sottolineato che Maria non vorrebbe per sé alcun titolo che appartiene a Gesù. Lei ha ricevuto altro tipo di doni. Maria non pretenderebbe mai di avere una stessa definizione, ecco, del figlio che è il Salvatore. Quindi sicuramente Francesco in particolare riporta il discorso molto sul piano pastorale, l'ha riportato così. Maria è soprattutto la mamma, la madre di tutti, non ha bisogno di altre onorificenze dogmatiche che rischiano rischiano di allontanarla in qualche modo dal popolo. Inoltre ci fu anche una commissione di teologi che nel 96 votò già all'unanimità contro la definizione di un nuovo dogma sulla corredenzione, perché teologicamente inadeguato. Ecco, quindi l'espressione che mi sento di trattenere appunto è che questo titolo, che io ne sono pienamente convinta, lo dico anche da docente di Mariologia, è teologicamente inadeguato, perché io di Maria ho l'idea appunto dei pilastri della tramandata dai pilastri della nostra fede, cioè la Sacra Scrittura e la tradizione. E questo dividere la redenzione, l'opera della redenzione in due, non si legge da nessuna parte.
0: C'è una domanda che è arrivata anche in questa redazione, che è la domanda un po' del popolo, di domanda che arriva dai fedeli, che a questo punto si continuano a domandare: ma qual è allora il ruolo di Maria nella redenzione?
1: Il ruolo di Maria nella redenzione è, possiamo dire, sicuramente importante e anche centrale in un certo senso, ma come dice la teologia mariana italiana soprattutto, ma non è il centro. La nostra fede resta cristocentrica. Gesù Cristo è il centro. Maria rappresenta una cosa importantissima, perché sicuramente lei coopera a questa azione, a quest'opera di redenzione, ma in che modo? Innanzitutto offrendo la propria libertà. Maria rappresenta la risposta alla domanda: può l'infinito aver bisogno del finito? Allora, noi sappiamo dalla storia cristiana e dalla scrittura che Dio non ha invaso la storia umana. Dio ha bussato a una porta, la porta della libertà, perché Dio ha concesso il libero arbitrio. Maria, che è una donna, ribadiamolo, Maria è una creatura, è una persona umana, non è una semidea. Maria è una creatura privilegiata. Privilegiata perché? Perché scelta per questa speciale missione, unica nel suo genere, irripetibile, cioè l'accogliere nel proprio grembo. Ecco, il frutto della salvezza del mondo, della redenzione, della riconciliazione universale, che è l'uomo Gesù Cristo. Quindi la cooperazione di Maria si è attuata innanzitutto nel suo sì. Il sì di Maria, però, attenzione, non è un atto di corredenzione, nel senso che va ad aggiungere valore a ciò che è già, nel caso di Dio, è già nella condizione appunto di perfezione, di infinito, no? Ma Maria ha permesso, ha fatto sì che ci fosse la condizione che della possibilità che l'Eterno entri nel tempo. Cioè Maria è quel punto in cui la libertà di Dio e la libertà dell'uomo si abbracciano, si baciano. Allora la sua vera forza sta sicuramente nella gratuità di una creatura che accoglie l'incomparabile, accoglie l'onnipotente. È da quel sì che parte che comincia il ruolo istituzionale, se vogliamo dire così, di Maria. Maria certo che coopera mettendosi a disposizione, coopera credendo, coopera seguendo poi il figlio che sa provenire dall'infinito, sa provenire direttamente dalle braccia del Padre, di Dio. Ecco, quindi corredentrice in questo senso, se pensiamo a Maria come donna, come essere umano, come noi, perché Maria non è, tecnicamente non è la quarta persona della Trinità, anche se ci sono tante belle definizioni, ma che sono espressioni d'amore, anche poetiche se vogliamo, per esprimere la grandezza di Maria, che però possono indurre in una certa confusione. Maria è un essere umano, sebbene è immacolata concezione, sebbene è assunta in cielo anima e corpo, Maria resta un essere umano toccato in modo privilegiato, in modo speciale dalla grazia. Questo è il mistero che la avvolge. Lei aveva già, era predestinata, lei era l'eletta. colei che Dio ha scelto per motivi a noi ignoti, per motivi che solo Dio sa, ecco perché si parla di mistero, d'altronde la nostra fede ruota attorno al mistero, cose che noi non possiamo sapere, appartengono alla logica di Dio, non ci possiamo entrare. A noi quello che veramente deve interessare, deve stare a cuore, è ciò che è successo. È successo che una ragazza di Nazareth ha detto sì a qualcosa di molto più grande, ha detto sì al trascendente e l'ha reso anche immanente attraverso il suo corpo. Ecco perché spesso viene invocata come porta dell'alleanza, porta dell'umanità. Maria, la porta, una porta di carne, perché lei è un essere umano, attraverso cui anche Dio viene a farsi carne, attraverso cui il Verbo entra, fa ingresso nella storia concreta, quotidiana dell'umanità, con la sua storia e tutto il mistero grande, grandioso, di sofferenza e di gloria che si porta dietro. Quindi Maria, in questo senso, e a me questo è un aspetto che sta molto al cuore, è anche nostra sorella, se ci pensiamo. Normalmente noi la invochiamo come madre, giustamente, ma è anche nostra sorella, sorella in umanità, sorella come una che, come tutti noi, ognuno a suo modo proprio, affronta un percorso di vita con le sue caratteristiche, il suo carattere, il suo temperamento. Da essere umana affronta questo cammino grandioso per cui è stata chiamata, quindi è anche nostra sorella.
0: Nel documento si mettono in evidenza altri titoli mariani, no? Cerchiamo di metterli anche in relazione, perché come dicevi tu sono in relazione. Ecco, c'è il titolo di mediatrice e il concetto di mediazione si utilizza nella patristica orientale a partire dal VI secolo. Ecco, che cosa vuol dire mediatrice? Qual è questo concetto di mediazione di Maria?
1: Sì, la grandezza di Maria è ovviamente proprio nell'essere stata colei che accettando, in virtù di tutto quello che abbiamo detto finora, quindi accettando questo figlio, accettando quindi il suo destino e unendosi a lui fino alla fine, Maria l'ha sempre seguito e come discepola, quindi come credente e come madre che vegliava su di lui, ma soprattutto come umile serva di Dio, ecco, ha occupato questa posizione unica, privilegiata. Per i meriti del figlio, per cui lei è stata scelta, preservata, mantenuta vergine, assunta in cielo, ecco, Maria occupa sicuramente nella storia della fede, quindi nella storia della Chiesa, un posto particolare, speciale. Il mediatore è colui che intercede in qualche affare, colui che si fa portavoce di qualcuno presso qualcun altro. In questo senso sicuramente Maria è mediatrice nel senso che con la sua posizione esprime sicuramente una forza per tutti i fedeli, una possibilità. Noi veneriamo Maria, anzi per Maria noi nutriamo una speciale venerazione, la veneriamo come colei che sicuramente può pregare per noi presso il figlio, può chiedere le grazie per noi al figlio, ma soprattutto è colei che indica il figlio. Quindi oltre l'idea, diciamo, più comune di colei a cui io mi affido per raggiungere il figlio, che è un'idea assolutamente corretta, c'è anche quest'altro aspetto bello, interessante da considerare. Maria è colei che indica a me, lei compie questa azione di indicarmi il figlio, così come fece durante le nozze di Cana, che sappiamo secondo il Vangelo di Giovanni tra l'altro essere il primo miracolo pubblico, il primo segno di Gesù, il primo segno miracoloso. Fate ciò che vi dirà, fate come dice. Ecco, le parole di Maria sono sempre rivolte in qualche modo a porgere tutta l'attenzione, a porgere il proprio sguardo e quindi il proprio cuore, quindi tutti noi stessi sul figlio, su Gesù. È bella questa idea. La mediazione, la mediatrice nel senso che è colei che ti indica il figlio e colei che porta te e i tuoi bisogni, le tue preghiere dinanzi al Figlio, perché Lui, in quanto Dio, in quanto Verbo, in quanto seconda persona della Trinità, che può cambiare, può guidare il tuo destino. Ecco, in questo senso lei ci accompagna in questo percorso verso il Figlio, verso Gesù.
0: E qui c'è un passo di questo documento interessante proprio riguardo a questo titolo che io ti leggerei, ti chiederei anche un po' di entrare nel dettaglio, perché dice: quando ci sforziamo di attribuirle a Maria funzioni attive parallele a quelle di Cristo, ci allontaniamo da quella bellezza incomparabile che le è propria. L'espressione mediazione partecipata può esprimere un senso preciso e prezioso del posto di Maria, ma, continua ancora questo documento, se non compresa adeguatamente potrebbe facilmente oscurarlo e persino contraddirlo. La mediazione di Cristo, che per certi aspetti può essere inclusiva o partecipata, per altri aspetti è esclusiva e incomunicabile. Ecco, e quindi questo è un rischio che potremmo avere, no, Lorella?
1: Sì, perché la divinità di Gesù Cristo, quello che noi consideriamo appunto il nostro unico Salvatore e Redentore, chiaramente non è comunicabile, così come è un discorso chiaramente che si può fare a Dio, nel senso a Dio uno e trino, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, è un discorso che vale per la nostra idea personale e relazionale di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci sono caratteristiche che sono proprie di Dio, che non sono comunicabili. Gesù Cristo non può trasmettere la propria natura divina a Maria. E qui sta il mistero, per questo il mistero è ciò che alla nostra logica inevitabilmente è destinato a sfuggire. Allora, Maria ha un suo proprio ruolo, la sua grandezza sta nell'aver accolto l'opera di Dio e averne partecipato. La sua grandezza è stata la fede innanzitutto, e la sua grandezza sta proprio in questo suo ruolo di madre, di sorella, di discepola. Ma attenzione, lei non è una fonte autonoma di grazia che scorre parallelamente a quella di Cristo, cioè ogni azione, quella di Maria, è essa stessa un effetto della grazia di Cristo. Ecco perché il termine corredentrice, dice il documento, poi rischia di suggerire forse un dualismo addirittura, che la teologia cattolica evita assolutamente. Ogni rischio di parallelismo, questo ne parlava anche il teologo Karl Rahner, che voglio dire è una figura delle più attive nel contesto del Vaticano II. C'è il rischio di trasformare così Maria in una sorta di divinità accanto a Dio, ma non è così. Maria è innanzitutto una donna che è stata libera di amare Dio fino a tal punto da essere scelta per questa missione. Maria ha ricevuto solamente, e colei che riceve, e in virtù dei doni che lei ha ricevuto, ecco, può fungere da mediatrice per noi, mediatrice nel senso che ci mostra quanto è grande Dio. Attraverso la sua esperienza noi vediamo la grandezza dell'opera di Dio. Questa credo sia l'aspetto più bello e toccante di Maria, non un aspetto che ce la pone su un piedistallo irraggiungibile, lontanissima da noi. No, Maria, se davvero, come noi sappiamo che è l'icona della Chiesa, è l'immagine di ciò che il popolo di Dio deve essere, non può essere resa così distante. Maria è un esempio concreto per noi, ci fa vedere il cammino da intraprendere e come attraversarlo, ci insegna quell'umiltà, quella mitezza e quell'accoglienza di cuore che tutti possiamo avere. Certo, nessun essere umano avrà i suoi meriti in virtù di quelli del Figlio, chiaramente, nessuno riceverà le sue grazie, lei è unica rispetto a noi, è un essere umano toccato da una grazia speciale. ma è un essere umano, e questo per noi deve essere fonte di gioia. Per noi è meglio che sia così. Tutti i titoli che la allontanano troppo e la dogmatizzano troppo rischiano oggettivamente di strapparcela via, di portarla troppo su. Ma è questo che Maria vorrebbe, conoscendola da quello che sappiamo dai Vangeli?
0: Bene, allora Lorella, io ti ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione. Vi ricordo che troverete Lorella Parente anche in altre trasmissioni di questo ciclo. Grazie Lorella, a domenica prossima.
1: Grazie a tutti quanti, a presto.
0: Federico Piana vi dà appuntamento appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 con le vostre, i vostri suggerimenti, i vostri commenti. Grazie da Federico Piana, a domenica prossima.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

chi è in ascolto, un cordiale benvenuto al nostro appuntamento settimanale con l'Africa. Io sono Dulce Araújo e questa è naturalmente la Radio Vaticana. L'afrofonia di oggi ci porta in due arcipelagi africani, São Tomé e Principe e Capo Verde, in entrambi per parlare essenzialmente di letteratura, in particolare della poetessa santomense Conceição Lima, recentemente scomparsa, e del Festival delle Letteratura Mondo di Sal, che è in corso all'Isola del Sale a Capo Verde e in cui partecipa tra altri Elisa Alberane, docente all'Università Statale di Milano e studiosa della linguistica e della letteratura capoverdiana. Cominciamo da São Tomé e Príncipe, dove la rinomata scrittrice e giornalista Conceição Lima aveva a suo carico l'organizzazione della parte culturale della conferenza internazionale che il paese ha in programma dal 2 al 6 luglio prossimo per ricordare Alda Spirito Santo nel centenario della nascita. Alda, anche lei poetessa, figura storica del paese, rimasta conosciuta come matriarca della nazione, ebbe un importante ruolo sociopolitico e governativo nel periodo della liberazione e dopo l'indipendenza. Conceição Lima è invece venuta a mancare improvvisamente il 15 maggio scorso all'età di 65 anni, lasciando tutti increduli e nostalgici. I social si sono riempiti in poche ore di reazioni da varie parti del mondo, reazioni di docenti, studiosi, saggisti, connazionali, colleghi nell'arte della letteratura e del giornalismo, tutti esprimendo apprezzamento per l'eredità che lascia e amarezza per la sua prematura e inaspettata scomparsa. Secondo la sua connazionale Inocência Amata, docente di letteratura all'Università di Lisbona, Conceição era una delle voci più lucide, etiche, panafricaniste, poeticamente dense dello spazio letterario. Ha saputo trasformare racconti tradizionali in narrativa d'autore e elevare l'esperienza dell'arcipelago santomense a livello di una riflessione universale sulla cultura. La sua scrittura, sono ancora parole di Inocência Amata, si situa tra speranza e disincanto per il percorso del paese nel periodo prima e dopo l'indipendenza. Maria da Conceição Lima nacque nel 61 a São Tomé, iniziò a scrivere poesia in giovane età e nel 79 partecipò alla sesta conferenza degli scrittori afroasiatici che si tenne a Luanda, capitale dell'Angola. Nei primi anni 80 studiò giornalismo in Portogallo e al suo ritorno a São Tomé ebbe importanti ruoli in giornali e nella radio nazionale e fu corrispondente per l'agenzia di stampa portoghese Lusa e più tardi del giornale Pubblico, sempre del Portogallo, e anche di RFI, Radio France Internationale. Lavorò anche con l'UNDP nella formazione di giornalisti per il suo paese. Nel 93 fondò il settimanale O País Hoje. Dal 95 al 2008 è stata giornalista e produttrice per la BBC, realizzando programmi e serie televisive su temi politici, sociali e culturali. Durante il periodo trascorso a Londra ha conseguito una laurea in studi portoghesi, brasiliani e africani al King's College di Londra e un master in studi africani presso la School of Oriental and African Studies. Il suo primo libro, Utero da casa, Il grembo della casa, del 2004 è stato una rivelazione clamorosa, anche se molte delle sue poesie fossero già state pubblicate in alcune antologie e riviste letterarie. Da questo libro alcune delle sue poesie più emblematiche includono Matria, che Antonella Palermo ci legge in una traduzione di Anna Fresu.

0: cascata di furia perché la pioggia ritarda e l'oboe si attrista a mezzogiorno. Non rimpiango la morte dei baobab. La piazza vedova di dita cinguettanti e ridenti. Un gradino di basalto emerge dal mare. E nelle danze delle viti rampicanti abito di nuovo il tuo corpo. Tempio materno, mio castello malinconico, di tavole dure e piombo.
1: Un'altra poesia di Conceição Lima è Afroinsularità, che molto tempo dopo avrebbe vinto il concorso Poems in Translation 2021, promosso negli Stati Uniti dalla rivista Words Without Borders e dall'American Academy of Poets. Molte dunque le sue opere letterarie e giornalistiche. Nel 2009 ha fondato e diretto il programma televisivo In Diretta, dedicato al dibattito politico sull'emittente pubblica di San Tomé e Principe. Il programma, il più seguito in televisione nel suo paese, è stato riconosciuto come un punto di riferimento per il dibattito democratico. Nel 2010, tuttavia, il governo ne ordinò la chiusura, provocando proteste da parte di giornalisti nazionali e stranieri. Poetessa, narratrice e drammaturga, Conceição Lima è la scrittrice più tradotta della letteratura di San Tomé e Principe, con libri e poesie tradotti in tedesco, arabo, spagnolo, ceco, francese, galiziano, italiano, inglese, shona, serbo-croato e turco. È stata membro fondatrice dell'Unione Nazionale degli Scrittori e degli Artisti di San Tomé e Principe, UNESH, e nel 2021 è stata nominata coordinatrice nazionale per San Tomé e Principe del Movimento Poetico Mondiale. Rimarrà la voce poetica trascendente dell'afroinsularità, secondo l'editore poeta Filin Telesio, e la professoressa Innocencia Mata ricorda le persecuzioni politiche di cui Conceição è stata vittima nel suo paese. Ascoltiamo ora altre due poesie sue, sempre nella voce di Antonella Palermo, traduzione di Anna Fresu.
0: Ho strappato le cartoline. Ho strappato le cartoline. Niente è così reale come stare qui. Niente è così reale come questa casa. Niente è così reale come questa casa di splendore e solitudine dove ci rifiutiamo di tradire la promessa della luce. Fummo annunciati prima degli errori, di inganni e di perfidie. Una ad una spegneremo le false stelle. Rimuoveremo dai cammini le scorie, i blocchi. Abbracceremo le fatiche. Scuoteremo la polvere dai libri. Nessun vestigio degli altari eretti a dei assurdi. Ricominciamo, artigiani della nostra redenzione. Come una preghiera. No, non credo in funesti vaticini. Non credo nell'annuncio di nuove tempeste. Non credo nello sterminio del verbo. Credo nella fragile ala della farfalla. Credo nella luminosità del proverbio. Credo nella convocazione dalla nostra sede di urgenza e di chiarezza. E credo in te, madre, nel biancore delle tue trecce, nel tuo gruzzolo di amore e nostalgia, nel tuo antico risveglio, nel suono delle ciabatte in cucina, nell'odore del caffè sparso per la casa, nel cibo giustamente diviso. Credo nel sole che bagnerà sempre il tuo profilo, limpido riflesso della città cercata.
1: Interpellata sulla scelta di un'opera di Conceição Lima che meglio rispecchi la complessità della sua

scrittura e la sua convinzione che, nonostante le deviazioni dagli obiettivi dell'indipendenza, San Tommaso e Principe fosse ed è un paese promettente, Innocenzia Matta ha risposto: tutte, perché lei ha costruito una geografia affettiva e storica molto particolare di San Tommaso e Principe. Ciò nonostante, questa docente universitaria indica alcuni titoli, a cominciare da Il mondo visto dal centro, un libro di cronache su San Tommaso e Principe e sul mondo, oppure Il grembo della casa, Il paese di Akendengé, Quando le salambage fiorirono sul tetto di Pico, o Quando i cani smisero di parlare, ognuna delle quali enfatizza un aspetto diverso, ma tutte permeate di un'etica di vigilanza critica, costruendo un'archeologia del potere, ma anche della cultura, ha concluso Innocenzia Matta.

da San Tomé e Principe sull'Equatore, nel Golfo della Guinea, saliamo fino a Capo Verde, al largo dell'Africa occidentale, e più precisamente all'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo di Sal. È promosso dalla casa editrice Rosa de Porcelana e ha come scopo fare dell'isola una centralità letteraria a Capo Verde e scrivere il paese nella rotta internazionale degli eventi letterari. Creato nel 2017 e sospeso solo negli anni della pandemia di Covid-19, il festival si propone anche di riflettere sui canoni letterari mondiali e ogni anno omaggia due scrittori, uno capoverdiano e uno straniero. Nel 2023, insieme alla linguista Dulce Almada Duarte, capoverdiana, fu omaggiato lo scrittore italiano Antonio Tabucchi. Quest'anno, nel centenario della loro nascita, tocca al poeta brasiliano Manuel de Barros e alla cantastoria sociale capoverdiana Nyanacia Gomi, che ascoltiamo in queste breve note del suo canto Dio non è vendicativo.

0: festival che raduna una trentina di scrittori, critici, studiosi, docenti, si svolge tra momenti scientifici, coinvolgimento delle scuole, presentazione di libri, fiera di libri, scambi, dibattiti e recite in locali turistici come Le Salina di Pedrellum, patrimonio nazionale. È il tentativo di portare il festival fuori dalle sale di conferenze, coinvolgendo la popolazione e i turisti in quest'isola, Isola del Sale, dall'aspetto desertico e con belle spiagge bianche e una delle principali mete turistiche a Capo Verde. Tra i diversi partecipanti nel festival ci sono due italiani, una di loro è la ricercatrice dell'Università di Milano, Elisa Alberani, che abbiamo contattato venerdì pomeriggio già all'Isola del Sale in questa sua prima volta al festival e anche all'isola, crediamo.
1: Bene, allora non è la prima volta a Salma, è la prima volta a questo festival. L'organizzazione devo dire che è di altissimo livello. Ieri abbiamo aperto i lavori con la prima giornata ed è stata una giornata molto molto intensa, molto partecipata. È stato molto interessante soprattutto la partecipazione delle scuole, e non pensavo una partecipazione così veramente importante e attiva delle scuole di vari ordini e gradi dell'isola, e quindi gli studenti sono proprio, ci hanno coinvolto con le loro danze, le loro presentazioni, e hanno presentato loro i due poeti che omaggiamo in questo festival, che sono il brasiliano Manuel de Barros e la poetessa e cantante in realtà capoverdiana Nassia Gomi. Quindi è stato un inizio veramente molto molto interessante e ben riuscito. Io insegno appunto a Milano, all'Università Statale, dove sono ricercatrice, e insegno lingua, traduzione, linguistica portoghese. E mi occupo soprattutto, una delle mie linee, diciamo così, di ricerca è proprio sulla letteratura capoverdiana, sia in creolo che in portoghese. E ho iniziato ad appassionarmi alla letteratura capoverdiana ormai tanti tanti anni fa, quando per la prima volta sono venuta per un periodo a Capo Verde, ero sull'isola di San Vicente a Mindelo, e lì ho iniziato a lavorare su un poeta italo-capoverdiano che si chiama Sergio Frusoni. Questo lavoro su Frusoni in realtà mi ha accompagnato un po' per tutta la mia carriera accademica e sta continuando ad accompagnarmi, perché oltre ad aver studiato appunto la sua opera, quella che era scritta in creolo e in portoghese, ma soprattutto in creolo, l'ho tradotta in italiano e ho pubblicato l'opera appunto di Frusoni con la casa editrice che è Rosa de Porcelana, che è praticamente la casa editrice che sta organizzando questo festival. Poi mi occupo anche un pochino più in generale di altri autori, ho studiato l'opera, soprattutto le Chronicles di Fatima Bettencourt, e adesso sto portando avanti invece un lavoro con una collega di Bologna che si chiama Alessia De Eugenio sulla poesia di Emanuele Braga Tavares, che è un poeta quasi completamente inedito, e stiamo provando a vedere se riusciamo a portare avanti, far conoscere, ecco, meglio questo poeta anche a Capo Verde, nel senso che è conosciuto, però l'opera è quasi completamente inedita, quindi vediamo se riusciamo a pubblicare qualcosa anche di questo grande poeta.
0: E i nostri ascoltatori e ascoltatrici si staranno domandando come mai un poeta come Sergio Frusoni, di origine italiana, abbia scritto in creolo nella lingua capoverdiana. Ci dica un po' di più su chi era Sergio Frusoni.
1: Sergio Frusoni era nato a Mindelo, ma i genitori erano italiani. E tutta la sua vita in realtà è stata proprio divisa tra l'Italia e l'isola di San Vicente, Mindelo. Quindi in realtà la sua era madrelingua sia in italiano che soprattutto in realtà però la sua lingua principale era proprio il creolo capoverdiano, anche perché le prime scuole, le prime insegnanti l'aveva fatto l'infanzia proprio, l'aveva vissuta a Mindelo, quindi la lingua principale che parlava era il creolo. E l'italiano lo conosceva molto bene, quindi era un poeta assolutamente poliglotta, conosceva anche il portoghese. Ed è stato uno, perché è così importante questo autore? Perché è stato praticamente quasi il primo in assoluto a scrivere in creolo, quindi a scrivere poesia ovviamente in creolo. Cosa voleva dire? Che per la prima volta questa lingua aveva una forma scritta, ovviamente molto soggettiva, del poeta. Tant'è che se adesso andiamo a leggere questo creolo, è un creolo che ovviamente è quasi ormai di quasi un secolo fa, quindi è un crollo molto diverso da quello di oggi. Però l'importanza, al di là ovviamente di quello che della sua poetica, che è molto interessante, che ci fa conoscere questo suo essere anche a metà tra Capoverde e l'Italia, questa importanza è proprio anche l'aver scritto in creolo, nella variante ovviamente delle isole del nord, quindi di Barlavento, dove appunto era cresciuto.
0: Lei insegna appunto la lingua capoverdiana all'Università di Milano insieme alla letteratura, alla traduzione e mi diceva che c'è molto interesse da parte degli studenti. Che cosa suscita in loro questo interesse e lei come si pone di fronte a questa problematica della lingua capoverdiana?
1: Sì, gli studenti sono molto incuriositi. Sia dalla letteratura capoverdiana, comunque è molto importante far capire che c'è una letteratura molto viva, partecipata, molto attiva, molto sentita, e questo, come dire, ovviamente dallo sguardo eurocentrico che abbiamo, soprattutto nella scuola italiana, come dire, uno sguardo un po' oltre aiuta sempre. Sono sempre molto attenti, devo dire, gli studenti a queste dinamiche, a capire anche, no? Il perché si scrive in un certo modo, perché alcuni autori scrivono in portoghese, altri scrivono in creolo e cosa significa. E quindi poi è facile in un certo senso attaccare il discorso con loro del perché c'è il creolo capoverdiano, perché la lingua in realtà nazionale è il creolo capoverdiano, come nasce, come si sviluppa. E quindi come dire, è un discorso molto, se vogliamo dire, per loro molto lontano, ma che una volta spiegato, suscita tanto, tanto interesse. Poi è chiaro che all'università insegno la lingua portoghese, però qualche testo, il perché, come nasce questo creolo, il come si sta evolvendo, cosa succede come politiche linguistiche, apre sempre abbastanza dibattito, ecco, in aula, quindi è molto interessante, no? Se noi fossimo al loro posto, vorremmo che la nostra lingua venisse riconosciuta ufficialmente, o invece ci va bene la situazione com'è? Allora c'è sempre il dibattito che si apre in questo modo.
0: Ritornando al festival, noi stiamo facendo questa intervista venerdì pomeriggio, il festival è cominciato giovedì 18 e si conclude domenica 21. Che cosa c'è ancora davanti a lei? Quale sarà il suo intervento esattamente?
1: Un po' una maratona divisa tra momenti scientifici, momenti di riflessione, di dibattito, e ancora prevedono la partecipazione delle scuole e poi il lancio di alcuni libri. Andremo alle Salinas de Pedradelume, come però ci sarà della lettura di testi in queste Salinas, che è patrimonio culturale del Capoverde, e si alterneranno nel pomeriggio sempre momenti scientifici a momenti più di riflessione e dibattito. E per poi chiudere con domenica, io sarò nell'ultima mensa di domenica dei momenti scientifici, che si intitolerà Oralità, Corpo e Ritmo della Terra, insieme alla mia collega di Bologna, Alessia De Eugenio, altri due ospiti che sono Lish Almeida e Lourdes Rodriguez. Il tema principale del festival è Poetiche della Terra, e quindi le tavole rotonde, i momenti scientifici hanno a che vedere con un qualcosa che ha a che fare appunto con queste poetiche della terra declinate in vario modo. E io sarò appunto nella mesa, nella tavola rotonda, Oralidad, Corpo e Ritmo da Terra.
0: Quindi è anche qualcosa su cui lei fa ricerca anche in questo senso?
1: Sì, parlerò soprattutto di come alcune ritmi della terra, in particolare mi vengono in mente alcuni ritmi angolani, mozambicani, a un certo punto sono arrivati in Italia e attraverso fotoreporter, giornalisti italiani che sono andati ovviamente in queste zone durante le lotte di liberazione e hanno portato questi ritmi in Italia, e gli italiani hanno visto e capito cosa stava succedendo durante le lotte di liberazione attraverso le immagini, ma attraverso anche questi ritmi. Sono stati pubblicati dischi, nei documentari vediamo proprio momenti in cui ci sono queste danze. Alla fine l'italiano che sentiva, guardava, vedeva, aveva un legame con i canti della resistenza. Parlerò un po' di questo legame che non è molto conosciuto.
0: Voci dall'Isola del Sale, dove si conclude questa domenica 21 giugno l'ottava edizione del Festival di Letteratura Mondo, iniziato giovedì 18 e in cui partecipano tra altri il famoso scrittore capoverdiano Germán Almeida, premio Camões, Jorge Carlos Fonseca, ex presidente della Repubblica di Capo Verde, Odette Semedo della Guinea-Bissau e anche il nostro collega Filomeno López, che presenta il suo libro Cambiare paradigma, autenticità africana tra filosofia e geopolitica. Grazie dell'ascolto e alla settimana prossima, sempre qui sulla Radio Vaticana. Io sono Dulce Araújo.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: i sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità.
1: Un caro saluto da Monia Parente, eccoci all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. Vi lascio all'ascolto della puntata conclusiva di questa serie.
2: Siamo arrivati all'ultima puntata del nostro viaggio nel testo del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Questo testo sapiente, questa pedagogia che ci ha fatto partire dalla fede per farci vedere che la fede ha bisogno di atti, slanci, concretizzazioni, e queste concretizzazioni devono essere accompagnate e riempite di consapevolezza, di conoscenza, e questa conoscenza deve diventare disciplina, questa temperanza, e la temperanza deve diventare continuità. Questa disciplina non può essere occasionale, e questa disciplina costante diventa stile di vita, e questo stile di vita, vedevamo nella puntata precedente, è fraternità. Tutto ciò che è cristiano è fraterno. E questo è un punto di arrivo già grande, ma la prima lettera di Pietro, in questo versetto settimo, giunge al punto più alto. Bisogna aggiungere all'amore fraterno la carità, l'amore. Ecco, in una puntata non potremmo certamente esaurire il senso, la proprietà, il peso specifico di questa espressione. Dobbiamo un po' capire qui, all'interno di questo nostro percorso, cosa significa, e ricordare le cose fondamentali. Dobbiamo ricordare appunto che il termine che viene usato, l'agape, è un termine greco abbastanza raro, che intendeva un certo tipo di amore che, appunto, quando i traduttori della 70, cioè dell'antica versione greca dell'Antico Testamento, dovevano esprimere l'amore come veniva diffusamente espresso, formulato all'interno dell'Antico Testamento, dovevano prendere questo termine perché non era ambiguo come altri termini greci. Dobbiamo capire appunto che tipo di amore è quello a cui si arriva con questo percorso, perché ne esistono altri. Allora ricordiamo questa distinzione di tre terminologie principali per l'amore nella lingua greca. L'amore classico greco è il verbo erotao, che è un amore passionale, possessivo, demonico, cioè l'uomo è come agito da un impulso che lo porta all'estasi. Il centro di questo amore è il piacere, il centro di questo amore è una estasi che può essere anche molto, come dire, etica, alta, divina, religiosa, ma comunque è centrato questo amore sul piacere. C'era poi l'amore più bello, che era l'amore del verbo fileo, che è l'affetto premuroso, caldo, affettuoso appunto, e selettivo, personale, diretto a qualcuno in maniera specifica. E poi c'era un verbo che veniva usato poco, agapao. Il verbo non era molto frequente e però aveva una strana natura. La sua etimologia, che ci fa dividere in tre parti la parola, aga, che vuol dire molto, apo, che è un movimento che va verso qualcosa, e la aggiunta del suffisso ao, che indica il tipo di verbo che crea una situazione, che indica una situazione, è situazionale. Allora il molto verso qualcosa è un movimento che non tende a prendere, come è con erotao, o a prediligere, selezionare come phileon, no? È tendente a dare. Nello stesso tempo noi abbiamo il fatto che in ebraico il verbo amare è il verbo ahav. E già nel dirlo si sente il respiro, si sente proprio la realtà tipica di qualcosa che è l'aria che esce dall'uomo, il soffio che ha ricevuto da Dio, è lo spirito stesso di Dio, vedremo poi più avanti, ma l'amore è abbastanza il centro. Nell'Antico Testamento l'amore è personale, è relazionale, è poderoso e fondamentalmente appunto è verso le persone. Non è tanto usato questo termine per le cose ed è vitale. Può essere di due tipi: è profano immanente, cioè tocca l'istinto, il sesso, l'affetto, l'impulso, e può essere anche religioso. Ed è questo il cuore del rapporto con Dio. Cioè è il contenuto dell'alleanza, è il rapporto autentico con Dio, è fatto di atti religiosi e diventa sempre sociale, cioè tende a ripercuotersi su tutte le relazioni e Dio lo riversa sul popolo, non sui singoli. Questo è molto interessante. Il punto è che l'amore di Dio è orientato a tutto Israele. Se qualcuno viene amato con predilezione, viene eletto, è in funzione di tutto il popolo, non è mai una questione individuale. E dobbiamo vedere una cosa contemporaneamente, sempre stando all'interno dell'Antico Testamento: l'amore di Dio ha ben altra qualità rispetto a quello umano. Ci sono dei passi come il profeta Osea che dice: io sono Dio e non uomo, cioè io non amo come ami tu. Tu smetti, io continuo, perché eterno è l'amore di Dio. Amare Dio, a sua volta, vuol dire stare nell'alleanza, cioè non è un amore sentimentale, è un amore fattuale, oggettivo, concreto, che si realizza negli atti d'obbedienza. Ecco, questa è la base, e dobbiamo anche rispondere in questo momento a delle idee un po' bislacche sull'amore. Noi pensiamo che l'amore abbia due polarità che, anche se inconsapevolmente, teniamo da conto un po' troppo. Da una parte che sia un sentimento, e questo è vero solo in parte. L'amore non è un sentimento e basta. Perché se è quell'amore lì, che è quel molto verso qualcuno, c'è il qualcuno che è lo scopo vero dell'amore, vale a dire il sentimento è solo parte dell'amore. Se l'amore non diventa atto che arriva all'altro, se è solamente intrinseco e non estrinseco, e allora non è amore. Quindi è un atto molto più che un sentimento, non scisso e non contrario al sentimento, ma il sentimento è una parte della realtà dell'amore. L'altra grande classe di malintesi sull'amore, che sono un po' più datati, sono quelli che riconducevano l'amore a un atto di volontà, a uno sforzo. Mi devo sforzare di amare. E qui il sentimento spariva del tutto, qui partiva del tutto l'origine dell'amore e diventava semplice fattualità. Ecco, questo pure è sbagliato. Nello stesso tempo, un amore sforzato, che è una costruzione, una fabbricazione di un'attitudine, suona falso ed è irreale. E infatti qui dobbiamo capire come funziona tutto questo e dobbiamo vedere nella prossima parte della puntata come il Signore Gesù risolve questo tema, come lo esplica e come arriviamo alla nostra seconda lettera di Pietro.

Logicamente l'amore è un tema centrale in tutto il Nuovo Testamento. Noi dobbiamo considerare alcune cose e ancora una volta rivediamo come potremo mai in una breve trasmissione esaurire questo tema. Gesù connette completamente l'amore fraterno e l'amore divino, cioè fra l'amore di Dio e l'amore dei fratelli c'è perfetta connessione. Questo non è così nuovo. In realtà già i rabbini dicevano queste cose, abbiamo dei testi bellissimi dei rabbini che preparano e sono antecedenti all'epoca di Gesù, ma non c'è questa esclusività, cioè in Gesù l'amore risolve, spiega, centra, orienta tutto. Cioè non c'è nessun atto che abbia riferimento al Signore Gesù e alla sua salvezza che non sia connesso col tema dell'amore. Cioè il tema dell'amore ha una sua predominanza su ogni tipo di argomento. Togliamo l'amore, togliamo tutto, niente ha più senso. Qui è un po' il punto essenziale. L'amore in sé però ha una gerarchia netta. Mentre è connesso totalmente fra amore di Dio e amore dei fratelli, però l'amore esclusivo di Dio è primario e contiene il resto dell'amore. Cioè non possiamo scindere l'amore dei fratelli dall'amore di Dio e il rapporto con Dio fonda il rapporto con i fratelli. Quindi, quando il rapporto con i fratelli è esente dalla sua radice in Dio, inizia a suonare falso e incompleto. Perché? Perché diventa amore umano e l'amore umano ha i limiti dell'uomo. Mentre qui la connessione con Dio ci permette di contemplare una cosa che, partendo da Dio, resta di Dio e resta con le sue qualità, ma è in noi. Questa è una cosa grandiosa. Qual è il nemico dell'amore, noi potremmo chiederci? È curioso, perché questo è un argomento che dovrebbe essere molto più approfondito di quanto potremmo fare in questo momento, un po' come tutti gli argomenti di questa trasmissione. Il nemico numero uno dell'amore è il denaro. Sorpresa, tutti avrebbero pensato altro, ma il nemico del rapporto con Dio, del servire Dio, dell'amare Dio, è l'amore alle cose. Infatti l'amore richiede distacco. Dobbiamo ritornare a quella matrice, quel verbo agapao che i cristiani prediligono usare, questo molto da me a te, questo movimento di quantità e di qualità che è oblazione. Quindi nell'amore il centro non è l'amante, ma l'amato. Il centro è il bene dell'altro, quindi la regalia, la donazione, l'oblatività. Per questo il nemico è il pensiero ansioso, avaro. Noi crediamo che da una parte ci sia l'amore e dall'altra l'odio. No, da una parte c'è l'amore e dall'altra c'è il possesso. Per questo i cristiani hanno evitato accuratamente il verbo erotao, questo amore possessivo passionale, perché non poteva assolutamente esprimere ciò che veniva da Dio e che era una generosità infinita, commovente, straordinaria. La regola d'oro, tutto ciò che gli uomini volete che facciano a voi, anche voi fate a loro, che è espressa nel capitolo 7 del Vangelo di Matteo, non la si capisce come filantropia, ma secondo la parabola del buon samaritano la si capisce come accoglienza che però è radicata in quel buon samaritano che è Cristo, che è colui che ci si è fatto vicino e ha versato i sacramenti, vino e olio, nelle nostre piaghe e ci ha curato e ci ha portato alla locanda che è la Chiesa. Il nostro compito è prenderci cura delle persone che Dio ama e saremo ricompensati al ritorno
di questo samaritano che ha capacità di tornare, come Cristo che tornerà alla fine della storia. Il punto è che se il nemico è il possesso e la sua attività autentica è la cura dell'altro e il centro dell'altro, dobbiamo capire che in questo amore, pur suonando in questa maniera, non ci sono utopie o sentimentalismi. Tutto viene tagliato alla radice dalle persecuzioni con cui viene espresso spesso nei sinottici la condizione, l'impatto di valutazione. L'amore veramente compare quando compare la croce, quando compare la difficoltà, quando compare ciò che mette colui che segue Cristo nelle condizioni di essere in difficoltà, in opposizione. Ecco, questo verifica che l'amore di cui stiamo parlando ha capacità di essere più forte del nulla, del male, della morte stessa. E infatti questo amore è nuovo, non è lo stesso dei pagani, è solo in Dio, che è eterno e che può amare oltre la morte, compare questo amore. Di fatto, nei Vangeli di Luca, Matteo e Marco, cioè i sinottici, si usa poco il verbo agapao e molto tutti i termini che fanno riferimento alla misericordia, alla compassione. Cioè, attraverso questa chiave, noi vediamo che è il perdono la radice dell'amore di Dio in noi, la sua misericordia, l'esperienza di un amore scandalosamente paziente nei nostri confronti, genera il nuovo amore, quello che solo Dio può mettere in noi. Ma notiamo una cosa che ci servirà fra poco: chi è l'amato per eccellenza? È Cristo. Nei sinottici compare che Gesù è l'amato. Tutto ciò che spiega la sua missione è contenuto, per esempio, nella scena del battesimo, dove Gesù è l'amato, il Padre lo ama. Questo spiega tutto di Cristo, perché Cristo ci ama tanto, perché è l'amato, perché lui corrisponde all'amore del Padre. E infatti possiamo venire a San Paolo, che nelle sue lettere pone l'amore di Cristo, lui si ne parla proprio tanto esplicitamente, come radice di tutto. La radice di tutto ciò che è cristiano è l'amore di Cristo, ma l'origine di questo amore è il Padre. Cioè niente di ciò che è cristiano può essere separato da questa origine. Se un atto singolo cristiano, come dicevamo nella trasmissione precedente, è sempre e comunque fraterno, la sua concretizzazione fraterna però ha un'anima, un'origine, una sostanza, un peso specifico, che è l'origine del Padre. Viene dal Padre, è arrivato a noi in Cristo, ed è Cristo che, amandoci, ci ha dato di sperimentare l'amore del Padre. Quindi questo implica un'elezione dell'uomo straordinaria e meravigliosa, che mira all'uomo nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo che ha l'amore di Cristo. Non è diverso per forma, non è diverso per caratteristiche. È diverso perché anche lui è diventato l'agapetos, cioè l'amato. Anche lui è l'amato. L'uomo è nuovo perché è amato. Questo ci connette con Giovanni, dove comparirà il discepolo amato, che è il vero discepolo di Cristo. È colui che conosce l'amore perché è stato amato, ed è colui che annunzia il Vangelo, è colui che ci dà testimonianza. Ma prima ancora dobbiamo considerare che in Paolo l'amore è ciò che c'è in mezzo fra il momento in cui veniamo salvati e la vita eterna, cioè ciò che ci porterà dalla redenzione, dal battesimo, fino al cielo, è l'amore.
È l'amore, la strada che porta al telos, alla meta. Quindi ci resta di vedere un pochino cosa è questo amore nella letteratura di Giovanni e quindi cosa significherà nella nostra lettera.

0: Il Vangelo di Giovanni sottolinea che l'amore del Padre verso il Figlio è la luce di tutto, cioè tutto parte da Dio Padre che esplica, attua la sua paternità generando, non creando, della sua stessa sostanza il Figlio. E questo Figlio è il nostro Signore, ma Lui è nostro Signore in quanto della stessa sostanza del Padre, e quindi è colui che ha ricevuto tutto. Quindi l'essenza di Cristo è la gratitudine. Lui vive perché è amato, come abbiamo già detto, e l'amore del Figlio verso il Padre contiene tutto l'amore per noi. Cioè il Padre genera il Figlio e lo ama come noi non possiamo dire con parole umane, e il Figlio ama il Padre e per amarlo ama noi, compie la sua santa volontà che è orientata alla salvezza, la gioia, la redenzione di noi povere creature per quello che siamo. L'amore fraterno che noi ci usiamo fra di noi è ciò che chiude il cerchio del rapporto fra il Padre e il Figlio. Noi entriamo dentro le robe appunto che ci sono fra il Padre e il Figlio, dentro la Santissima Trinità, secondo un amore che è più grande del nostro pure, appunto, si esplica in cose molto concrete, si verifica nelle persecuzioni, è distacco dai beni, è fedeltà alla sua parola. Ma dobbiamo ricordare che la prima lettera di Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare, ma Cristo ci ha amato, Dio ci ha amato. Appunto, tutto questo parte da Dio. L'amore di cui parliamo è un'opera di Dio in noi. Noi abbiamo da lasciarci prendere, coinvolgere da questo amore. Guardiamo un pochino al percorso fatto. La nostra fede, che è la nostra fiducia, il nostro abbandono, il nostro poggiarci in Dio, ha bisogno di slanci, di consapevolezza, di disciplina, di continuità, di stile. Si esplica nella fraternità, ma tende tutto all'amore. Se non è qui che arriva, non è arrivato da nessuna parte. Tutto questo percorso, con questa ultima parola, la carità, che è appunto la forma italiana che abbiamo di esprimere un amore un po' diverso, un amore che non è l'amore istintivo, spontaneo, possessivo che gli uomini tendono ad avere nella loro immaturità e nella loro incompletezza. Ecco, questo amore è il centro di ogni percorso. Non è nessun perfezionismo quello che ci interessava raggiungere, non è nessuna migliore condizione o miglior sicurezza spirituale o cose di questo genere o tutte le altre mete che ci possono apparire. Solo l'amore che Dio può mettere in noi. Questo è lo scopo di tutto, tutto il resto è vanità.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Ottava puntata. Settimo passo. Dall'amore fraterno alla carità. Realizzazione di Monia Parente.

Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando di Giovanni Battista Pergolesi Messa Romana, Messa di Sant'Emidio. Esegue l'ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

di Giovanni Battista Pergolesi avete ascoltato la Missa Romana, Missa di Sant'Emidio, nell'esecuzione dell'Ensemble Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. E proseguiamo ora ascoltando di Giovanni Maria Sabino O Quam Speciosa per soprano, alto, basso, due violini e continuo e Confitebor per due soprani, alto, tenore, basso e basso continuo. Esegue l'ensemble barocco Giovanni Maria Sabino, direttore Paolo Valerio.

0: Avete ascoltato di Giovanni Maria Sabino O Quam Speciosa e Confitebor nell'esecuzione dell'ensemble Giovanni Maria Sabino diretto da Paolo Valerio. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto e buona domenica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana. Buongiorno da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Saremo insieme fino alle 12.30 circa, tra poco la Santa Messa, poi alle ore 12 in punto la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV, che è tornato ieri sera dalla visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torneremo più tardi a ricordare quelli che sono stati gli eventi più importanti di questa visita molto intensa del pontefice, che ha parlato di Sant'Agostino, ha parlato di migranti, ha parlato del rapporto che un cristiano deve avere con la comunità e con la città, con gli spazi pubblici. Oggi è la 12ª domenica del tempo ordinario. Comincia l'estate e la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. Si celebra anche la festa della musica e la giornata mondiale sulla SLA. Dal punto di vista internazionale, due sono le notizie battute dalle agenzie. La prima è che il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e considerare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Rimane aperto anche il fronte del Libano, dove almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid di israeliani nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del paese dei cedri, come riferisce l'agenzia nazionale di stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Tra qualche minuto noi ci collegheremo con Perugia, perché la Santa Messa questa domenica sarà trasmessa dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il commento liturgico sarà a cura di Orazio Coclite. Ora linea alla regia e noi torniamo subito dopo in diretta con Papa Leone XIV e la recita dell'Angelus.

Cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Perugia. Adagiata sul profilo morbido delle colline umbre, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. A vegliare su questo scenario senza tempo si ergono le antiche mura etrusche che, come un anello di pietra, l'avvolgono e ne custodiscono la memoria più profonda, mentre lo sguardo si perde tra scorci, tetti e campanili. Tra queste mura si staglia l'arco etrusco, straordinaria porta monumentale che ancora oggi testimonia la grandezza, la nobiltà e il secolare respiro dell'antica Perusia. Poco oltre, sul bastione orientale, spicca Porta Marzia, preziosa eredità del passato, oggi custodita tra le pietre della Rocca Paolina. Attraverso le sue forme eleganti si accede a un luogo di rara suggestione, la Via dei Baglioni, dove tra volte silenziose, passaggi sotterranei e antiche fondamenta affiora un'urbanità nascosta, ricca di fascino e mistero, in un intreccio di storia e meraviglia. Dal cuore segreto della città, Perugia torna alla luce e mostra l'incanto dei suoi archi, dei suoi vicoli medievali e delle sue atmosfere capaci di trasformare il semplice camminare in un racconto. Tra queste architetture emerge San Francesco al Prato, che con le sue forme austere evoca una suntuosità profonda e meditativa. Poco oltre, quasi come un improvviso trionfo di luce, si rivela l'oratorio di San Bernardino. La straordinaria facciata, scolpita con raffinata maestria, appare come un merletto di pietra, dove ogni dettaglio racconta l'incontro armonioso tra arte e fede. Il viaggio nella bellezza prosegue in piazza 4 Novembre, da secoli cuore pulsante della vita civile e religiosa di Perugia. Qui lo spazio si apre con elegante solennità, dando forma ad una scenografia di rara armonia, in cui architettura e prospettive dialogano tra loro in una dimensione di assoluta suggestione. Al centro della piazza si innalza la Fontana Maggiore, autentico gioiello dell'arte medievale. L'acqua scivola dolcemente tra le sue vasche scolpite, animando i raffinati bassorilievi che narrano i mesi, i mestieri, i segni zodiacali e le storie dell'uomo. A fare da cornice a questo capolavoro, il maestoso Palazzo dei Priori, simbolo dell'antico potere comunale. La sua facciata severa e signorile, il ricco portale e il susseguirsi di archi e finestre gotiche restituiscono tutta la fierezza e il prestigio della Perugia medievale. Sulle sue pareti si distinguono le copie bronzee del grifo, storico emblema cittadino, e del leone guelfo, solenni presenze che sembrano vegliare sulla città. Di fronte, la cattedrale di San Lorenzo, che domina la piazza con la sua presenza. Le ampie superfici rivestite di pietra, i raffinati dettagli scolpiti e l'elegante successione di linee e volumi accompagnano lo sguardo lungo spazi che raccontano secoli di devozione e spiritualità. Nella liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ripete per tre volte un invito che attraversa tutta la vita cristiana. Non abbiate paura. Ai suoi discepoli non promette un cammino privo di fatiche, ma rivela la fedeltà di un padre che conosce e custodisce ciascuno dei suoi figli, fino a contare i capelli del loro capo. La fede non elimina le prove, ma dona la certezza di non attraversarle da soli. Questo invito si fa eco nelle parole di San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. È nell'incontro con il Signore che il cuore ritrova pace e forza, diventando capace di una testimonianza umile e coraggiosa. Come scriveva Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia.
Il Vangelo ci conduce proprio su questa via, non l'illusione di una vita senza timori, ma la fiducia profonda in Dio che sostiene, illumina e rende più forte di ogni paura e capaci di una testimonianza contagiosa.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Celebrano con lui il parroco Don Marco Brizzarelli e Don Fausto Sciurpa. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Verzini. I canti sono eseguiti dalla Corale Polifonica Laurenziana, diretta dal maestro Franco Radicchia. All'organo il maestro Adriano Falcioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un cordiale benvenuto a ciascuno, a tutta la comunità, anche a quella comunità che ci segue grazie alla televisione. Preghiamo insieme, portando all'altare quanto abbiamo nel cuore, la vita delle famiglie, della comunità, il bisogno di pace che sale da un mondo insanguinato. E perché la preghiera sia sincera, ci presentiamo al Signore con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Amen.

0: Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Amen.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».

non abbiate paura. Per ben tre volte, nel Vangelo di questa domenica, il Signore Gesù ci raggiunge con questa esortazione: non abbiate paura. La paura è un sentimento che conosciamo bene. Quante volte la paura paralizza, frena ogni iniziativa, chiude la novità, avvertita come una possibile minaccia. La paura rende insensibili e sospettosi. L'altro, più che qualcuno che c'è necessario, diventa uno dal quale guardarsi. La paura non apre ponti, tira su muri. Nel discepolo la paura porta a silenziare l'annuncio e la testimonianza, quasi a vergognarsi della propria fede rispetto a un contesto culturale che la considera irrilevante nella sfera pubblica. Cos'è che può dissolvere la paura e permettere una risposta propositiva? L'alternativa al potere della paura passa dalla relazione con il Dio vivente, al quale il credente, come il profeta Geremia, affida la propria causa, sapendo che Dio libera la vita del povero. Dio non abbandona nessuno, non disperde, ma custodisce. Si prende cura perfino dei passeri, perfino dei capelli del tuo capo. Dio è provvidenza, è fedeltà che consola quando tutto il resto passa. È amore da cui nulla potrà separarci. In Cristo Gesù, ci ha assicurato San Paolo, la grazia di Dio si è riversata in abbondanza su tutti. Questa fede vince quella tristezza che spingerebbe al disimpegno. Dona serenità e pace, anche in mezzo alle difficoltà. Scaccia ogni paura, perfino la paura ultima, la paura della morte. Il mondo al più può uccidere il tuo corpo, ma la consapevolezza che solo a Dio appartiene la destinazione ultima dell'esistenza rende fiduciosi nella sua protezione, come pure nella solidarietà di Gesù, che ha promesso: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ad essere chiamata in gioco è la testimonianza di ciascuno, ma è anche e soprattutto la testimonianza della comunità, una comunità che vive, celebra e trasmette la fede quando è unita, quando è capace di relazioni umane e fraterne, attente all'ascolto, alla prossimità, alla condivisione con quanto accade, soprattutto con quanto le persone vivono. In un contesto che è spesso segnato da fatiche, da fragilità, da solitudini, la comunità cristiana diventa allora un lievito di speranza, una profezia sociale, in grado di offrire un contributo umile e decisivo alla stessa società civile, nella disponibilità a cooperare con chiunque abbia a cuore la difesa della vita e la promozione della dignità umana, che in quanto tale rimane inviolabile. Vale anche per il nostro paese quello che una decina di giorni fa Papa Leone diceva della Spagna: nelle nostre cattedrali e nelle nostre università, nelle nostre istituzioni e nell'animo stesso del nostro popolo rimane viva un'eredità che ha dato forma ad un modo peculiare di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Da questa tradizione
abbiamo imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di essere legittimato, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che il migrante deve essere accolto e che mai la vita umana può essere considerata o trattata come merce. Preghiamo perché davanti alla complessità di questo tempo nessuno si arrenda disarmato, scoraggiato, travolto da un senso di inadeguatezza e di paura. Ci siano dati invece la libertà e il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza e di testimoniarlo con gesti concreti di salvezza.

0: Credo in un solo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di sempre. Dio della vita, luce della gioia, Dio vero, vero, Dio vero, vero, che già mi ama e non mi ama, la stessa stessa sostanza del Padre. Per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza ci cerca il cielo.
0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a non aver paura e a confidare nell'amore del Padre, che si prende cura di ogni sua creatura. Con questa fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Ascoltaci, o Signore.
3: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché sostenuti dallo Spirito Santo, annuncino il Vangelo con coraggio e franchezza, senza lasciarsi vincere dalla paura o dallo scoraggiamento. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i governanti, perché operino per la giustizia e la pace, affinché i popoli segnati da guerre e divisioni trovino vie di riconciliazione e concordia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per i malati e quanti vivono nella prova, perché sentano la vicinanza del Signore e trovino conforto nella carità fraterna della comunità cristiana. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Per la nostra diocesi, perché guidata dal vescovo Ivan cresca nella fede e nella testimonianza evangelica, riconoscendo ogni giorno la presenza amorevole del Padre che accompagna il cammino del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che non abbandoni mai coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore e conosci le necessità dei tuoi figli prima ancora che te le chiedano, accogli le nostre suppliche e sostienici con la tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta, unita all'offerta di tutta la nostra vita, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella Tua casa. Oggi la Tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel Tuo riposo. Allora noi vedremo il Tuo volto e loderemo senza fine la Tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della Tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Patroni Lorenzo, Costanzo e Ercolano, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore ed illuminati dalla sapienza della Chiesa, preghiamo insieme. Padre nostro,
3: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
3: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Essere cristiani è esigente, alle volte è scomodo e non sempre alla moda. È facile perciò sentire il desiderio di evitare ogni contrasto e quindi avere la tentazione di assimilarci a poco alla mentalità della cultura prevalente. È facile preferire di stare zitti quando si affrontano argomenti scottanti della fede o della morale. Ma è una tentazione da respingere. Non temete gli uomini, ci ripete Cristo. Quello che vi dico, ditelo nella luce, predicatelo sui tetti. Chiediamo a Dio il dono del coraggio della fede. Diceva Charles de Foucault: non c'è vita cristiana, non c'è perfezione, non c'è santità possibile senza coraggio. Impariamo allora a rischiare. Viviamo come cristiani coerenti, credibili, coraggiosi. E ricordiamo il proverbio: chi ha coraggio è già in vantaggio.

Preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana, di nuovo un saluto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Ringraziamo Orazio Coclite per il commento liturgico della Santa Messa e diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Buongiorno.
2: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, laudetur Jesus Christus.
1: Cominciamo il nostro percorso di avvicinamento alla recita dell'Angelus da parte di Papa Leone XIV tra pochi minuti alle ore 12 e lo facciamo ripercorrendo l'ultimo evento della lunga e intensa settimana di Papa Leone. Ma è stato un evento particolarmente importante perché parliamo della visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Tanti gli incontri, si è parlato di Sant'Agostino, si è parlato di rapporto tra l'essere cristiani e la città intesa come spazio comune, si è parlato di migranti con la visita appunto alla basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini. Che visita è stata, Don Guido?
2: Ma è stata senz'altro una visita che si è mossa sulle corde dell'affetto, dovrei dire, mi viene da dire proprio sull'affetto di... È radicata anche nella biografia di questo Santo Padre, no? L'incontro di Pavia certamente ha rimesso a fuoco la sua identità, la sua appartenenza ecclesiale, già anche prima della sua elevazione all'episcopato e poi elezione al pontificato. Lui è un religioso agostiniano ed è andato in pellegrinaggio a venerare le spoglie mortali di Sant'Agostino, che ricordiamo sono in questa bellissima basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. E tra l'altro non c'è solo Sant'Agostino lì, mi preme dirlo, perché io sono anche molto devoto di un altro santo che c'è lì, che è al piano di sotto nella cripta, che è San Severino Boezio, che è il santo filosofo. una cosa che anche personalmente ho molto molto apprezzato e gradito, bellissimo. Quindi questa parte della sua vita, naturalmente, ma poi anche un'altra parte della sua vita che in qualche modo noi possiamo ritrovare anche in quest'altra visita a Sant'Angelo di Giano, perché dobbiamo ricordare che Santa Francesca Saverio Cabrini, che è nata a Sant'Angelo di Giano, ma è nata al cielo, cioè è morta, come diciamo noi credenti, è nata al cielo nella città di Chicago, dove appunto il Santo Padre è nato. Quindi questi elementi ci fanno dire che certamente è stato un viaggio legato al suo ministero pastorale, ma anche alla sua vita.
1: E non solo, perché Santa Francesca Saverio Cabrini, che fu mandata negli Stati Uniti a occuparsi dei migranti ed è la santa patrona
2: dei migranti,
1: è stata mandata da
2: Leone XIII,
1: il precessore diretto per quanto riguarda il nome di Papa Leone XIV. Insomma, sono stati tanti punti anche sui migranti, che ieri è stata anche la giornata mondiale loro dedicata. È continuata questa sorta di catechesi che, diciamo, Papa si è sempre occupato di migranti, però nelle ultime settimane possiamo vedere già un filo con quelli che sono stati discorsi importantissimi, durissimi, su chi lucra sulla vita delle persone migranti a Gran Canaria e a Tenerife durante il suo viaggio apostolico in Spagna. Ne ha parlato ieri nella basilica dedicata alla santa patrona dei migranti, e poi il prossimo 3 luglio il Papa si recherà a Lampedusa, terra appunto nel Mediterraneo, purtroppo lacerata dalle morti in mare, nonché anche qui ritorniamo ai predecessori, il primo viaggio di Papa Francesco.
2: Certamente, anche perché sembrerebbe quasi strano doverlo dire, o diremmo anche quasi ovvio o quasi banale, cioè occuparsi dei migranti dovrebbe essere occupazione naturale di tutti coloro che hanno a cuore il bene della persona umana, perché conoscendo, e purtroppo noi lo conosciamo, cosa avviene a questi nostri fratelli, a queste nostre sorelle, che certamente se potessero scegliere non sceglierebbero di lasciare la loro, o comunque sarebbe una percentuale molto più bassa quella che sceglierebbe di lasciare il proprio paese. Ecco, sembra banale doverlo dire, ma cominciamo anche a riflettere su questo. Cioè, c'è un motivo, e a volte è un motivo molto grave, per cui queste persone si mettono in viaggio in queste condizioni anche disperate. Se poi a questo dobbiamo aggiungere tutte queste altre pene alle quali debbono andare incontro, e non solo, quando queste pene scaturiscono dagli interessi malvagi anche di chi lucra su questa situazione, allora comprendiamo come non possa non essere interesse e non possa non essere argomento di cui si occupa il Santo Padre proprio nella sua veste di pastore universale della Chiesa, che ha a cuore appunto l'essere umano, perché nell'essere umano c'è il tempio dello Spirito Santo e la presenza di Dio.
1: E salutiamo anche chi ci ha raggiunto all'ascolto anche in video Radio Cronaca sul portale Vatican News e sul canale YouTube della Radio Vaticana, e un buongiorno anche alle radio collegate, in particolare Radio Luce San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, Radio FM Lazio Umbra, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Siamo in attesa, tra qualche minuto, che Papa Leone XIV si affacci dal Palazzo Apostolico per la recita della preghiera dell'Angelus in questa giornata molto calda che segna anche l'inizio dell'estate. Vediamo già i pellegrini che, malgrado la temperatura, sono arrivati in piazza San Pietro. Vediamo tanti ombrelli per ripararsi non dalla pioggia ma dal sole che a picco cade sulla capitale italiana, e sono lì qui in piazza San Pietro per ascoltare appunto le parole del pontefice all'indomani della sua visita apostolica a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano nella basilica dedicata alla Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, è nata proprio in quella località, nella provincia di Lodi. E proprio venerando la reliquia del cuore di Santa Francesca Saverio Cabrini nella basilica a lei intitolata a Sant'Angelo Lodigiano, ieri Leone XIV ha sottolineato l'attualità del messaggio della patrona dei migranti che raggiungeva ovunque, dai tuguri alle carceri. Ha esortato i giovani a conoscere gli ideali della prima santa degli Stati Uniti e ha citato i suoi scritti: nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù. Il Papa ha ribadito in quella che appunto lo ricordavamo è la santa protettrice dei migranti, morta nella città dove il Papa è nato, Chicago. Il fenomeno migratorio è complesso, la Chiesa si lasci interpellare. Un discorso invece alla cittadinanza: a Pavia è arrivato a Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, dove è stato accolto all'entusiasmo dei fedeli. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture. Si riferiva in particolare alla città di Pavia, ma questo è sostanzialmente una sorta di appello, diciamo, rivolto a tutti i cristiani per come vivono lo spazio comune. Adesso si affaccia Papa Leone XIV, ascoltiamolo.
3: cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù, inviando i discepoli in missione, tra l'altro rivolge loro questa esortazione: quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Fa un accostamento tra ciò che ascoltiamo all'orecchio, cioè nel segreto del cuore, e ciò che siamo chiamati a proclamare a tutti, ricordandoci che l'annuncio del Vangelo è prima di tutto condivisione di un incontro personale con Lui, unico per ciascuno. La forza dell'apostolato, infatti, al di là di tecniche e strumenti, si fonda sull'opera dello Spirito Santo in noi e sull'autenticità della nostra risposta. San Tommaso d'Aquino parlava della predicazione come di un trasmettere agli altri ciò che abbiamo contemplato. Contemplata ali stradere. E non bisogna pensare che contemplare sia un'esperienza esclusiva, riservata ad alcuni santi o ai monaci, agli eremiti. Tutti possiamo farlo, sforzandoci di custodire tra gli impegni delle nostre giornate momenti di quiete in cui metterci in silenzio davanti a Dio per ascoltare la Sua voce, affidargli le nostre gioie e le nostre preoccupazioni, rivedere con Lui la nostra vita. Questo ci rende sempre più persone dalla fede solida e consapevole, e di conseguenza apostoli credibili e liberi, uomini e donne capaci di riflettere la luce del Vangelo in ogni ambiente e in ogni situazione della vita, e di testimoniarlo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. San Matteo, autore del brano biblico a cui ci riferiamo, scriveva per comunità che non avevano vita facile, dovevano affrontare ostilità e persecuzioni, come succede ancora oggi a tanti cristiani in vari luoghi della terra. E la tentazione di scoraggiarsi e di lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura era grande. Adesso, come allora, è impegnativo rimanere fedeli agli insegnamenti di Gesù e annunciare la Sua parola, rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con la mitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza. Per questo è necessario che affondiamo le radici della nostra fede e della nostra missione in un intenso rapporto con Lui. Questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il Suo messaggio di speranza, di amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. La Vergine Maria ci aiuti a essere discepoli missionari del Signore Gesù, ciascuno secondo la propria vocazione. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
4: Et concepit Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
5: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
5: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
5: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Digne ficiamur promissionibus Christi.
5: Oremus. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
5: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
5: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
5: Requiescant in pace.
4: Amen.
5: Dominus vobiscum.
4: E cum spiritu tuo.
5: Sed nomen Domini benedictum.
4: Ex nunc et usque in saeculum.
5: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
5: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi. Dirigindomi aos peregrinos que vieram do Brasil, asseguro as minhas orações pelos jovens que morreram há alguns dias num acidente rodoviário no estado de Ceará. Saluto i ragazzi della cresima di due parrocchie di Ozieri in Sardegna. E a tutti auguro una buona domenica.

Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. E questo è stato l'invito all'accoglienza di Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus, in cui ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite, che si è celebrata ieri. In particolare ha ricordato il 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra. Poi, prima, nella catechesi, un invito a evangelizzare, a condividere l'annuncio del Vangelo e a condividere un incontro personale con lui, con Dio, ricordando anche i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Il Papa ha ricordato che questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno, ha detto il pontefice nella catechesi. Poi il saluto ai pellegrini, in particolare in lingua inglese, ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue.

Di nuovo in diretta alla Radio Vaticana, un saluto nuovamente da Michele Raviare, da Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista, lo ricordiamo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Da paolino ci sono alcuni passaggi nella catechesi di Papa Leoni che insomma meritano un ulteriore

0: approfondimento, quando il Papa ha ricordato che siamo chiamati a proclamare tutti il Vangelo, ricordandoci, scusate, che l'annuncio della sua parola è prima di tutto condivisione di un incontro personale con lui, unico per ciascuno. Come possiamo declinare questo passaggio da cui poi si è sviluppata tutta la riflessione del Santo Padre?
1: Ma mi verrebbe subito di ricordare quanto dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Addirittura fa dipendere, come dire, quasi da una punizione divina dovrebbe arrivare se noi non annunciassimo il Vangelo. Naturalmente questo è detto in modo iperbolico, ma certamente ci fa riflettere su come quello dell'evangelizzazione sia veramente per noi un dovere, per coloro che hanno ricevuto la sacra ordinazione certamente, ma per tutti i battezzati. Ma quello che colpisce veramente, che ha colpito veramente e che è molto paolino anche questo, potremmo dire così, è come il Santo Padre, ricordando, anche se non citandolo, però mi verrebbe da dire che aveva come anima di tutto il discorso che ha fatto il De vera religione di Sant'Agostino, soprattutto quando Sant'Agostino afferma che in interiore homine habitat veritas, è che non ci può essere evangelizzazione efficace, non ci può essere opera di annuncio che veramente possa raggiungere con frutto coloro ai quali è destinata, se essa non è radicata in una profonda vita interiore. Citando appunto il Vangelo che oggi viene proclamato, il Santo Padre ha ricordato che ciò che viene annunciato è ciò che prima deve essere ascoltato nel silenzio della preghiera, nel silenzio della contemplazione, nel silenzio dell'adorazione. Non si può, dicevano i latini, nemo dat quod non habet, nessuno può dare quello che non ha. Se noi questo Gesù Cristo prima non lo incontriamo nella vita interiore, non possiamo annunciarlo, non possiamo portarlo agli altri. Questo penso che sia molto molto importante. L'evangelizzazione non è un'attività, l'evangelizzazione è un apostolato. L'apostolato deve avere sempre un profondo radicamento interiore, deve partire da un'esperienza di dialogo proprio con il Signore nell'intimità con Lui.
0: E dal livello interiore si passa anche a livello comunitario, in certo qual modo. Certo. Il Papa lo ha ricordato citando San Matteo, che è autore del Vangelo di oggi.
1: Ricordando che proprio lui parlava di una comunità con tanti problemi proprio in quel momento. Ed è proprio vero quello che tu dici, cioè questa dimensione comunitaria che nasce proprio dall'esigenza che questo messaggio diventi, potremmo dire così, pervasivo, no? Ma riesce veramente a diventarlo soltanto se prima c'è quella parte. Però la dimensione comunitaria è fondamentale, perché quando Dio ci pensa, non ci pensa mai come singoli, ci pensa sempre come comunità, come questa comunità che Lui ha avuto fondare proprio per darci anche questa capacità di essere una famiglia. No? Ecco, è bello quando noi ricordiamo che la parola famiglia viene da famulus, che significa servitore, che in greco si traduce diaconos, quindi è una diaconia la nostra vita di appartenenza alla Chiesa, un servizio che dobbiamo scambiarci tutti reciprocamente. E il primo servizio è quello dell'evangelizzazione.
0: E la comunità che può vivere in difficoltà, lo era la comunità dei primi cristiani di San Matteo, lo ha ricordato il Papa, anche oggi le comunità, tanti cristiani in vari luoghi della terra devono affrontare ostilità, se non vere e proprie persecuzioni, lo vediamo costantemente, lo raccontiamo alla Radio Vaticana. E allora cosa dice il Papa? Il punto è non scoraggiarsi e non lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura. Che non è facile, perché poi noi raccontiamo anche di contesti in cui si rischia anche la vita nel professare la propria fede, o si viene rapiti o si viene vittima di attentati. Come si supera questa tentazione?
1: Proprio con quello che dicevamo prima, perché non diventa facile, ma può diventare meno difficile se la sorgente, l'origine di tutta questa azione, di tutta questa attività, non la si pone nelle proprie forze, ma la si pone nella grazia di Dio che si riceve come dono. E quando questa grazia si riceve come dono, questa diventa una forza che fa affrontare anche le situazioni più difficili. Noi dobbiamo avere sempre davanti a noi questa certezza di essere figli di un Dio che Gesù Cristo ci ha mostrato come padre, appunto, che ci dona il suo spirito e che considera, rende questo suo spirito un amore preveniente, un amore, una grazia che sempre ci precede, un passo che Dio fa sempre prima di noi e poi noi andiamo verso di Lui perché già toccati da questa grazia che ci fa procedere verso di Lui. Allora questo dà forza, dà coraggio, dà grande prontezza, efficacia, volontà di progredire. Ecco, tutto questo che poi altro non è se non proprio ricevere la grazia dello Spirito Santo in noi, questa forza che ci fa andare avanti e ci fa affrontare anche con, non vorrei dire con facilità perché niente è facile, ma con meno difficoltà e con più forza e con più coraggio, ecco, queste sfide.
0: Poi ci sono stati gli appelli dopo la preghiera, in particolare il Papa è tornato a parlare di migranti, di rifugiati. L'occasione è stata la giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata ieri e che è stata promossa dalle Nazioni Unite in occasione del 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Qui citiamo le parole del Papa che spiega proprio ai fedeli che cosa si intende con la convenzione. Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia, e qui torniamo alla famiglia, esatto, come proprio principale e primo aggregato sociale. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. E poi c'è l'appello da giornalisti, quello che possiamo dare il titolo
1: nessuno può voltarsi dall'altra parte
0: di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Allora continuiamo quindi nel percorso, lo abbiamo citato prima delle parole del Papa, abbiamo ricordato Tenerife, Las Palmas, abbiamo ricordato ieri l'appello il ricordo che il fenomeno migratorio è complesso e la Chiesa si lascia interpretare, e ha detto nella basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, a Sant'Angelo Lodigiano. Oggi l'invito alle istituzioni, insomma, se a Tenerife abbiamo parlato e ha puntato il dito veramente contro chi lucra sulla vita dei migranti, ieri ha detto che la Chiesa si deve lasciare interpellare, oggi l'appello è ai governanti, alle istituzioni.
1: Certamente, perché, come dire, non è qualche cosa di accessorio, ecco, è qualche cosa di obbligatorio, cioè nessuno veramente può voltarsi dall'altra parte. E se da 75 anni il consesso delle nazioni ha proclamato che questa è una realtà della quale tutti devono occuparsi e della quale tutti devono sentirsi responsabili, a maggior ragione che oggi questo appello trova la sua felice collocazione e la sua rinnovata importanza. Certo, viene da dirsi, viene da domandarsi se dopo 75 anni noi dobbiamo ancora sentire il bisogno di affermare questa necessità. Evidentemente non tutto ha funzionato in questi 75 anni, cioè questo, ciò che era stato sancito in questa dichiarazione evidentemente non sempre è stato attenzionato, osservato e soprattutto applicato. Ciò che noi dobbiamo sottolineare è questo, cioè necessità, cioè non c'è una realtà che può essere o non può essere scelta. Va scelta, è una scelta che bisogna fare, e quindi tutti quei soggetti che in questo caso appunto il Papa oggi ha indicato come i soggetti di diritto, appunto gli stati, le nazioni, coloro che reggono, ecco, devono sentirsi profondamente obbligati a percorrere questa strada.
0: E questo era riguardo ai governanti. Poi c'è l'appello a tutti.
1: Sì.
0: E l'appello a tutti è ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, certo, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza. E qui ci sono alcuni punti che secondo me vale la pena approfondire. Tutti, e per il rispetto della dignità, l'ho ricordato proprio nella Magnifica Humanitas come architrave di tutto, tutta la lettera che è sull'intelligenza artificiale, ma parte come le fondamenta sono, certo, il rispetto della dignità umana, certo, e l'ho ricordato anche
1: il Papa mattina. Tra l'altro lo fa anche nella Magnifica Humanitas attraverso quella duplice esperienza di citazione biblica che fa, no? Parlando sia di Babele e poi di Neemia, no? Qual è la differenza? Che Neemia procede nel suo cammino ascoltando anche il dolore di chi gli sta vicino, e si procede quindi nel cammino della storia, nel cammino dell'umanità, non semplicemente dichiarando principi, ma diffondendo una sensibilità che sia coincidente con il farsi carico della vita degli altri. Solleciti nel partecipare con il pianto al pianto di chi piange e partecipare con la gioia alla gioia di chi gioisce. Ecco, farsi carico di questo è proprio una delle anime principali dell'essere cristiani. Ma questo perché? Perché nel fratello noi dobbiamo vedere sempre il volto del Signore, e allora naturalmente noi dobbiamo andare verso il Signore animati da questi sentimenti. Ecco, questo è il nostro cammino. Giustamente il Santo Padre non può che richiamarci a riappropriarci profondamente della nostra identità.
0: Don Guido, prima di salutarci ricordiamo ai nostri ascoltatori che due appelli che ha fatto il Papa, l'ho fatto uno in lingua inglese, l'altro in lingua portoghese. Il primo è rivolto ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, l'altro è in lingua portoghese, in cui il Papa ha espresso la sua preghiera per quanti sono scomparsi all'inizio di questa settimana per un incidente stradale che è occorso in Brasile nello stadio del Ceará, dove sono morti 7 ragazzi non tra i 15 e i 22 anni, 7 giocatori di basket, erano tutti studenti e tornavano a casa dopo aver vinto un torneo di basket giovanile appunto in Brasile, nella città di Juazeiro del Norte, nel centro del paese, durante il trasporto in autobus verso Sobral, un viaggio di 600 km, un viaggio piuttosto lungo, 40 erano i passeggeri, il mezzo si è rovesciato. L'incidente è accaduto il 15 giugno a Tauá, appunto nel Ceará, che si trova nel nord-est del Brasile. Il ribaltamento ha provocato la morte di quei giocatori, 7 ragazzi di età tra 15 e 22 anni, feriti quasi tutti gli altri passeggeri. Da quello che è emerso, diverse vittime non avevano le cinture di sicurezza allacciate e quindi sono state sbalzate fuori dal veicolo e travolte dal mezzo stesso. Insomma, una tragedia a cui non manca la vicinanza del Papa ai giovani, allo sport, quindi insomma, anche questi temi molto cari al Papa.
1: Ecco, partendo da quest'ultimo punto, non possiamo non considerare come ci sia una profonda contraddizione, no? Che diventa drammatica, cioè a pochissima distanza la celebrazione di un evento di gioia, di vita, di gioventù, no? Come può essere quello della vittoria di un torneo, di una gara sportiva, vissuta all'insegna di questi valori così belli, positivi, propositivi, che sono proprio quelli dello sport, è nell'immediata vicinanza la tragedia che è sempre in agguato e purtroppo colpisce questi stessi soggetti protagonisti di una grande gioia prima e di una immane tragedia dopo. Certo, c'è da dire che al netto di tutta la grande partecipazione a questo dolore, però bisogna anche ricordarsi che Homo faber, fortune sue, l'uomo è anche artefice un po' del suo destino, quindi il discorso sulla sicurezza, il discorso sulla prudenza anche nella guida, nelle cose eccetera, per carità, va molto in secondo piano quando ci sono queste tragedie, perché si preferisce giustamente attenzionare il grande dolore, però non possiamo non ricordare che anche questi elementi devono essere oggetto di attenzione e di analisi.
0: Sì, al costo di sembrare paternalisti, allacciate le cinture di sicurezza anche se fa caldo, però, e lo stiamo vivendo in questi giorni.
1: Esattamente. Invece, per quanto riguarda il primo annuncio che ha dato il Papa, vorrei fare solo una sottolineatura sul fatto che abbiamo tanto bisogno di Pentecoste, cioè abbiamo bisogno di capirci di più, cioè di parlare un linguaggio che veramente ci possa unire più che dividere. È quello che dice il Papa in fondo nella Magnifica Humanitas, quando dice che non dobbiamo ricadere nella tentazione della Torre di Babele, quindi non Torre di Babele ma Pentecoste sempre.
0: E allora grazie a Don Guido Colombo, un saluto da Michele Ragliare e da Alberto Giovannetti che ha curato la parte tecnica. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che l'informazione del Radio Giornale, in cui potete riascoltare le parole del Pontefice, sarà come tutti i giorni alle ore 14.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino, potremmo dire, lontano da Marta Tana, che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
2: Ecco.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ora ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica ed alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento, che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenza all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto, abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore.
4: A lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni, veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale, si trova ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola, si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga, e qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
0: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
1: Sì, assolutamente, al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere, e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora
1: io ho 29 anni, quindi
0: ecco, ti faccio una domanda.
1: Forse non più giovane.
0: Ti faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte, perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza, grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa, e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione. Non è come una figura non remissiva, ma invece è proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita, e questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande come ha fatto lui, rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio, Michele, anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri, Michele.
1: Grazie mille a voi.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Da Pierluigi Morelli e dalla redazione dei programmi musicali, bentrovati ai radioascoltatori a questo appuntamento consueto con il concerto festivo. Anche quest'oggi abbiamo in studio con noi Luigi Cioffi, al quale passiamo il microfono per farci dire che cosa ha preparato per noi quest'oggi.
1: Caro Pierluigi, un carissimo saluto a te e naturalmente a tutti i nostri affezionati radioascoltatori. Prosegue quest'oggi il nostro viaggio esplorativo alla ricerca, alla conoscenza e all'ascolto di tutti quei brani ispirati al tema della notte. Avevamo avviato questo percorso di conoscenza già la scorsa settimana, nel corso della quale avevamo ascoltato un celebre concerto di Antonio Vivaldi intitolato appunto La notte, a seguire la piccola serenata notturna di Wolfgang Amadeus Mozart, e avevamo concluso la nostra trasmissione con i Trois Nocturnes di Claude Debussy. Quest'oggi è la volta di tre nuovi compositori appartenenti a tre diverse aree geografiche. Parliamo di Manuel de Falla, di Modest Mussorgsky e infine di Alfredo Casella. Partiamo con il primo compositore, Manuel de Falla, e dalle sue celebri Noches en los Jardines de España. Questi tre pannelli musicali furono ideati nel 1909 come pezzi pianistici. Soltanto nel 1915 divennero impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. Si tratta di un lavoro estremamente interessante, poiché riesce a combinare in modo davvero mirabile impressionismo francese e melodie popolari andaluse. Si tratta di tre veri e propri notturni per pianoforte e orchestra, in cui la musica ha un potere più evocativo che puramente descrittivo. Il pianoforte non ha uno spiccato ruolo solistico, ma si inserisce mirabilmente nella massa sonora dell'orchestra. La prima delle tre impressioni porta il titolo En el Generalife, nome di una vecchia villa moresca situata su una collina di Granada. Una melodia espressa sommessamente dalle viole, cui si aggiungono l'arpa, gli archi e gli ottoni, apre appunto questo allegretto tranquillo e misterioso. Lo stesso tema è ripreso in forma variata dal pianoforte. Il secondo notturno si intitola invece Danza Lejana, danza lontana. Quattro viole in sordina alternano trilli e fioriture, sostenute dai violoncelli e dal pizzicato del contrabbasso. L'ultimo movimento è Los Jardines de la Sierra de Córdoba e vuole rievocare il clima delle feste gitane che si svolgono nelle campagne intorno a Córdoba. La musica ha un piglio zingaresco molto vivace e racchiude anche accenti di canto andaluso. Ascoltiamo allora questi tre pannelli al pianoforte Arthur Rubinstein, la St. Louis Symphony Orchestra è diretta da Vladimir Golschmann. Si tratta di una registrazione storica effettuata il 14 novembre del 1949.

Nella esecuzione del pianista Arthur Rubinstein, accompagnato dalla St. Louis Symphony Orchestra diretta da Vladimir Golschmann, in una registrazione risalente al 14 novembre 1949, abbiamo ascoltato di Manuel de Falla Noches en los Jardines de España. E passiamo ora al secondo brano in programma. Si tratta dello schizzo sinfonico di Modest Mussorgsky intitolato Una notte sul Monte Calvo. In realtà questo quadro sinfonico si intitolava originariamente La notte di San Giovanni sul Monte Calvo. Poi nella rielaborazione di Rimsky-Korsakov prese il titolo di Una notte sul Monte Calvo. La struttura di questa fantasia da concerto è la seguente: suoni sotterranei di voci sovrannaturali, apparizione degli spiriti delle tenebre di Satana, trionfo di Satana in messa nera, sabba, suono della campana che disperde gli spiriti delle tenebre, sorgere del giorno. L'orchestra è piuttosto nutrita, le percussioni includono timpani, piatti e grancassa. Allo smalto timbrico si unisce anche una grande ricchezza armonica, per cui questa fantasia passa attraverso varie tonalità prima di raggiungere la tonalità finale di Re maggiore, sulla quale si distendono rintocchi lunghi di campana. Il brano di libera struttura formale si apre con una sinistra evocazione degli spiriti del male, di grandissima suggestione, ricca di effetti orchestrali, culminati poi in una sorta di orgiastico sabba infernale. I rintocchi di campana con i quali gli spiriti infernali sono messi in fuga introducono alla serena descrizione finale del sorgere del sole. Ascoltiamo il quadro sinfonico Una notte sul Monte Calvo nella esecuzione della Gustav Mahler Jugend Orchester diretta da Claudio Abbado, in una registrazione effettuata il 29 luglio del 1994.

Nella esecuzione della Gustav Mahler Jugendorchester diretta da Claudio Abbado, in una registrazione effettuata il 29 luglio del 1994, abbiamo ascoltato di Modest Mussorgsky il quadro sinfonico Una notte sul Monte Calvo. E concludiamo questo nostro viaggio esplorativo alla ricerca delle più significative composizioni ispirate al tema della notte, ascoltando una composizione molto poco conosciuta di Alfredo Casella. Si tratta di Una notte di maggio. Compositore, pianista, direttore d'orchestra e critico musicale, per Alfredo Casella, come per molti compositori del Novecento, il biennio 1912-13, in cui furono eseguiti il Pierrot Lunaire di Schoenberg e la Sagra della Primavera di Stravinsky, costituiscono un momento centrale nella sua formazione. Notte di maggio, composizione del 1913, è una lirica per soprano e orchestra su testo tratto dalle Rime nuove di Carducci ed è il primo risultato di questo sconvolgimento avvenuto nella vita musicale, in cui Casella manifesta apertamente la sua adesione alla musica moderna. La scelta di un poeta italiano celeberrimo per il testo è indicativa dell'impegno assunto da Alfredo Casella nei confronti della cultura italiana. Il 29 marzo del 1914 fu eseguita per la prima volta a Parigi. A dirigere la composizione fu lo stesso Casella. Per il compositore l'arte era necessità e come necessità egli avvertiva l'aggiornamento del suo lessico musicale, fino a spingersi ai limiti dell'atonalità. Tra le curiosità del pezzo va segnalato l'insolito utilizzo nella sezione delle percussioni della celesta, suonata sia a due che a quattro mani. Ascoltiamo allora di Alfredo Casella, Notte di maggio per voce orchestra, opera 20, composizione del 1913 con il testo di Giosuè Carducci, nella esecuzione del mezzo soprano Olivia Andreini e dell'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco Lavecchia.

0: Nella esecuzione del mezzosoprano Olivia Andreini e dell'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco Lavecchia si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico che anche per questa settimana abbiamo voluto dedicare al tema della notte. Da Luigi Cioffi giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Papa Leone XIV, dopo la preghiera dell'Angelus, non bisogna voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Alla catechesi: ci sono ostilità e persecuzioni per tanti cristiani, rispondiamo all'odio con l'amore. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Dopo la recita dell'Angelus, nuovo appello del Papa per i migranti e l'auspicio che le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalla Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Sentiamo l'appello del Papa all'accoglienza nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
3: È questo l'appello rilanciato da Papa Leone XIV dopo la recita dell'Angelus, un'esortazione che arriva l'indomani della celebrazione del 75° anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati.
2: Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
3: Il pontefice saluta anche i membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, presenti in Piazza San Pietro, ricordando come la Chiesa crede mentre prega. Infine, assicura le sue preghiere per l'incidente stradale che lunedì scorso in Brasile è costato la vita a 7 giovani giocatori di basket.
1: E alla catechesi dell'Angelus l'incoraggiamento di Leone a testimoniare il Vangelo anche là dove il suo valore non è compreso o accettato. Antonella Palermo.
4: Non arrendersi e continuare a trasmettere a tutti in ogni circostanza il messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno. Il Papa ricorda che per testimoniare così è necessario attingere alle radici della fede e nutrirsi di un costante rapporto personale con Dio. Contemplare, infatti, non è un'esperienza esclusiva di certi eremiti, ma è alla portata di tutti. Basta ascoltare lo spirito, perché la forza dell'apostolato non è questione solo di tecniche e strumenti. Solo la relazione con il Padre rende solida e consapevole la fede, sottolinea, e discepoli credibili e liberi. Leone ricorda la vita non facile delle prime comunità cristiane e precisa che antiche ostilità e persecuzioni si ripropongono ancora oggi. Di fronte alla tentazione di scoraggiarsi o lasciarsi prendere da stanchezza o paura, l'antidoto resta sempre lo stesso.
2: Rispondere all'odio con l'amore, alla prepotenza con amitezza, allo scoraggiamento con la perseveranza.
1: L'attualità internazionale: al via i primi colloqui sull'Iran al Burgenstock Resort a Lucerna in Svizzera. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance e gli inviati speciali Witkoff e Kushner hanno accolto i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha intanto ribadito che Teheran è disposta a fornire garanzie sul fatto che il paese non stia cercando di dotarsi di un'arma nucleare, pur insistendo sul fatto che l'Iran non rinuncerà al suo diritto di arricchire l'uranio. Lo stretto di Hormuz resta chiuso fino a quando non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. E proprio in Libano almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid israeliani nella valle della Bekaa occidentale e nella regione di Tiro nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia nazionale di stampa NNA, che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, scrive ancora l'NNA. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana.
0: Laudetur Jesus Christus, ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
5: Leonis quartidecimi verba contra quae oprimunt et quae vim exauriunt. Quod ex hispanico itinere in acceptum est referendum, audientiae generalis die mercurii tempore. Novos beatos presbyteros martires insularum ebusi et frumentarie mox sibi ascribet ecclesia. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuntios latinos dicit Silvia Guidi. Cum die dominica preterita, angelica precatio diceretur, tot bella in terrarum orbe gesta damnabit pontifex, Eugenius Murrali refert.
6: Cum Iesu intuitus adibetur, tum homines patientes ex filii Dei oculis cernere discitur, sic fatetur pontifex Mattei Evangelium explicans dominicalis liturge. Cum turbas videret vexatas et iacentes, Christus miseratus est eis, cum essent sicut oves non habentes pastorem. Est quidem narratio, quae eius attentum intuitum testatur. Videt Iesus, quae oprimunt, quae vim exauriunt, addit pontifex, bellorum vulnera intuetur, ac rerum consumendarum inanitatem, vultus cernit in personas commutatos, familias ex malo fractas et juvenes item fallaciis deceptos. Iesu intuitus res immutat, eius donum prorsus est gratuitum, quoniam eius pondus, quam libet mensuram excedit.
5: In generali audientia die mercurii preterito, precipuas hispanici itineris recensuit partes Leo IV decimus. Rosarius Tronnolone loquitur.
7: Gratias, hispanico populo, regi, civilibus potestatibus, ecclesialique communitati, egit pontifex, de se recepto in nationem quandam, ubi cum plura societatis cultusque sunt mutata. Matriti ac Barcinone, asseruit pontifex, apud preclara cathedralia templa convenimus, eque ac in recensiora stadia. Sanctum Rosarium in Montiserrati abbazia recitavimus, atque in sacre familie ede celebravimus, quaest excelsus symbolus concentus utique ex lapidis lucisque, qui cunctis de Christiano Misterio loquitur. Eo quod antiqua ac nova, translaticius catholicus cultus recensiorque simul reperiuntur, argumentatus est Leo IV decimus, id effecit ut vivam perciperem Europae propriam naturam, eius mirabilem thesaurum. Patrimonium nempe curiose tuendum, idque odiernis temporibus adibendum. Cum iter facerem, adiecit pontifex, cum quosdam convenirem, factum est ut populus necesse haberet ex pontificis voce spei evangelium audire, pro odiernis hominibus, quibusdam fallacibus progressibus male affectis.
5: Viginti novos beatos, presbyteros

0: أنيمة لاتينا. راديو كولوكويا دي لينغوا إكليزيا.
1: Anima Latina, nunc etiam in undis, icest Fabius, Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della puntata 239 del nostro Vademecum radiofonico per latinisti, un programma sui generis et ante litteram, dedicato a tutti coloro che amano la civiltà classica, amano la lingua latina e amano anche la lingua greca. Quante volte al giorno parliamo latino senza accorgercene? Dal linguaggio del diritto a quello della medicina, dai motti sulle facciate dei palazzi alle espressioni che usiamo ogni giorno, il latino continua a camminare accanto a noi. A guidarci in questa esplorazione oggi ci saranno la collega, giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata Maria.
2: Ben ritrovato Fabio, salvete omnes.
1: E Don Davide Piras, scriptor dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Ben trovato Don Davide.
3: Carissimi auditores, salvete, Pergamus odie per latine lingue thesauros.
1: Ben trovato Don Davide, un saluto a lei e estendiamo il saluto a tutti i suoi colleghi scriptores dell'ufficio Lettere Latine che ci aiutano anche a realizzare il nostro notiziario in lingua latina Ebdoma da Pape, che è appena andato in onda. Ma cominciamo subito, no, con la prima rubrica, come sempre traducendo dal latino all'italiano uno dei post di Papa Leone XIV che appaiono sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, appunto uno dei 9 account del Papa. Questo è in lingua latina ed è seguitissimo, più di 1 milione di sectatores, e con Maria abbiamo scelto di tradurre insieme a lei, Don Davide, un post del 15 giugno 2026.
2: Hoc tempore tam graviter bello et sociali violentia affecto multiquerunt quae sint futura mundi in quo ne potes orum crescent. Vos exhortamur, carissimi avi et senes, ut mecum instanter oretis, ut pax quam primum per universum terrarum orbem effundatum.
1: E questo è un post di Papa Leone, ce l'ho appena letto in lingua latina Maria, che il Papa ha pubblicato il 15 giugno scorso in occasione della presentazione del messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebra il 26 luglio. E dunque affrontiamo un tema che, diciamo, a chiunque è caro, i propri nonni, i propri anziani. Don Davide, c'è stato un vero e proprio magistero in questo senso anche del predecessore di Papa Leone, Papa Francesco, e Leone si inserisce in questa scia ricordandoci quanto siano importanti i nonni nella nostra famiglia, nella nostra società, e in questo caso incoraggiava i nonni a non temere la fragilità e ha chiesto ai giovani di riprendere la bella abitudine di far loro visita.
3: E questo è stato proprio un fiore all'occhiello del pontificato di Papa Francesco, che ha voluto proprio la giornata per i nonni, è stato lui a desiderarla così tanto. Però guardando questo post, anzitutto dobbiamo far attenzione all'esordio. Abbiamo un ablativo assoluto, hoc tempore affecto, che conferisce al testo una particolare densità storica. Perché?
1: Questo perché tempo così
3: non
1: segnato.
3: Non viene semplicemente indicato il tempo presente, ma una condizione dell'umanità segnata dalla guerra, dalla violenza sociale, ci dice Papa Leone.

0: Dal punto di vista della sintassi possiamo osservare l'interrogativa indiretta quis sint futura mundi. Il neutro plurale futura richiama una locuzione ben attestata nella latinità classica e cristiana dove designa gli eventi che attendono il corso della storia.
1: Cioè quale sarà il futuro del mondo?
0: Non si domanda soltanto quale sarà il futuro, ma quali realtà il mondo si troverà ad affrontare. E in questo senso particolarmente significativo è il verbo conclusivo, effundatur. Nella Bibbia Vulgata, quella di Girolamo, esso appartiene al lessico dell'azione divina, cioè è Dio che effonde il suo spirito. Dio effonde lo spirito, la misericordia, i suoi doni, e quindi la pace viene evocata non soltanto come una costruzione politica da Papa Leone, ma grazie a questo verbo come una realtà che procede da Dio e che si comunica agli uomini.
2: Tornando a hoc tempore affecto, questo ablativo assoluto è abbastanza insolito, perché in un latino più classico forse avrebbe scritto cum hoc tempus afficiatur, sbaglio?
0: Così sarebbe più classico,
2: esatto.
0: Invece il nostro è un latino più vicino, diciamo, al parlato, se così vogliamo dire. Però ecco Fabio, un'ultima attenzione è quella che il Papa riserva agli anziani nel tweet. La menzione nel tweet degli anziani e dei nipoti introduce un tema fondamentale nella tradizione biblica e nella tradizione cristiana, cioè la trasmissione. E nella scrittura la memoria delle opere di Dio viene affidata alle generazioni, il passaggio vivente della fede da una generazione all'altra. Ed è in questo senso che gli anziani non sono soltanto i destinatari di questo tweet del Papa, ma sono i custodi di una speranza da consegnare al futuro.
1: Avi et senes, dunque, i nonni e gli anziani. E andiamo alla rubrica successiva, dedicata come sempre ai neologismi. Questa volta Maria ci riporta sui campi sportivi, ma non per parlare e del calcio, che soprattutto in queste settimane di mondiali occupa molte delle nostre giornate, ma di uno sport che molti definiscono più nobile forse del calcio, che si gioca con una palla però ovale, il rugby. Ma se fossi un latinista che gioca al rugby, come dovrei chiamare il mio sport?
2: Ludus follis ovatis.
1: Ludus follis ovatis. Don Davide, va bene questa traduzione?
0: Ma sì, certo, perché l'espressione costituisce un buon esempio dei criteri seguiti dal latino contemporaneo nel denominare delle realtà moderne. Ludus indica il gioco, la competizione, lo sport. Follis designava originariamente un otre oppure una sacca gonfiata d'aria.
1: Quindi non ha nulla a che fare con la follia, con la pazzia.
0: Assolutamente, no. Nulla. E già nell'antichità passò ad indicare una palla. Invece l'aggettivo ovatus ne descrive la caratteristica forma ellittica. Anzitutto, dal punto di vista filologico, è interessante osservare come si preferisca una traduzione descrittiva ad una semplice trascrizione del termine inglese. Vi è inoltre una suggestione antropologica che non possiamo trascurare.
1: Cioè?
0: Cioè, nel rugby il progresso della squadra dipende spesso da un gesto apparentemente paradossale, cioè il passaggio indietro della palla. L'avanzamento collettivo nasce dalla collaborazione e spesso dalla rinuncia al protagonismo individuale.
1: Tra l'altro, sì, questo che dici Don Davide mi fa molto pensare, perché ultimamente ho visto una partita di rugby della nazionale italiana e notavo proprio come, mentre nel calcio alcune azioni da gol si realizzano con un gioco di squadra, ci può essere anche l'impresa del solista. Mentre invece nel rugby, non vorrei dire una sciocchezza, ma penso sia più difficile che sia l'atleta da solo a realizzare una meta.
2: E Follis è particolare perché indica una sacca anche di cuoio e per traslato una moneta molto importante viene introdotta da Diocleziano e poi subisce nel tempo svalutazioni continue, rivalutazioni, perché evidentemente era un numero tot di monete dentro un follis, dentro una sacca.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha scelto una parola spagnola questa volta in omaggio al recente viaggio di Papa Leone, appunto, nel paese iberico, e si è soffermata su un momento. A Madrid, l'8 giugno 2026, il Papa si è recato nella cattedrale di Santa Maria la Real de la Almudena per pregare e rendere omaggio alla Vergine, e nel braccio destro del transetto di questa cattedrale c'è un altare dove c'è appunto la Virgen dell'Almudena con un retablo.
2: Il retablo?
1: Bellissimo. Che cos'è un retablo?
2: Cos'è? Dal latino, retro tabulum altaris.
1: Ah, c'è sempre il latino dietro.
2: È sempre una sorta di architettura, soprattutto in legno, che fa da protezione e da fondo all'immagine. Il retablo è interessante, è spagnolo, però si trova anche in moltissimi altri luoghi, viene anche nell'Europa del Nord, ma in Sardegna in modo particolare.
1: Ci sono dei retabli?
2: Ce ne sono tanti.
0: Perché? Perché noi abbiamo avuto la dominazione spagnola,
2: esatto,
0: per quasi quattro secoli.
1: In questo caso parlano i sarti della trasmissione, sì, io
2: insomma,
1: ascolto.
2: Ce ne sono tanti, Madonna di Loreto a Zieri, retablo di San Giorgio a Perfugas.
0: Uno stupendo, forse il più bello di tutta la Sardegna, a Tuili.
2: Tuili, molto
0: sì,
2: bello.
0: Sì, la cosa più importante da ricordare è che la sua funzione non era semplicemente decorativa. Gregorio Magno affermava che l'immagine offre agli illetterati ciò che la scrittura offre a chi sa leggere, e diceva: quod legentibus scriptura, ciò che la scrittura è per coloro che sanno leggere, hoc idiotis prestat pictura cernentibus. E allora in questa prospettiva il retablo diviene una vera catechesi visiva.
1: E chiudiamo con l'espressione proverbi e modi di dire, e qui è una espressione richiamata da San Girolamo nelle sue epistole:
2: nec aures me credo abere nec tango,
1: che sembra quasi spagnolo questa frase latina, sarà la suggestione, ma mi sembra di non avere orecchie e di non poter toccare.
0: È l'accostamento, Fabio, tra udito e tatto. Nec aures nec tango. Nella tradizione filosofica antica la conoscenza prende avvio dalla esperienza sensibile, cioè i sensi costituiscono la prima via di accesso alla realtà, e la tradizione biblica attribuisce un ruolo privilegiato all'ascolto, le orecchie. Proprio per questo la mancanza di udito non riguarda solo un limite fisico, non poter sentire, ma una chiusura interiore. E allora l'immagine si avvicina al frequente rimprovero che viene rivolto dai profeti a coloro che possiedono occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè il problema non è nei sensi, come dice Girolamo nella sua lettera, bensì nella chiusura o nella disponibilità del cuore ad accogliere la realtà, cioè la verità.
2: Infatti, poi viene anche accostato a non video, non audio, non loquor.
0: Le tre scimmie!
2: Sì. E poi una forma che si trova anche nel Rinascimento e così via, proprio anche per indicare, poi diventa omertà. No?
1: Certo, certo. Grazie per queste spiegazioni, grazie a Don Davide Piras dell'Ufficio
0: Lettere Latine.
1: Grazie Svobis!
0: Latina.

0: Amici di Anima Latina, ben ritrovati. Nella seconda parte del programma di oggi abbiamo il piacere di ospitare nuovamente, ma questa volta in studio, Daniele Michienzi.
1: Grazie dell'ospitalità, è un piacere.
0: Ricordo, docente di italiano e latino al liceo classico Tito Livio di Milano, dove vive, e da sempre innamorato della storia delle lingue e del loro funzionamento. Nel 2024 ha ideato su Instagram, sul social network Instagram, la pagina divulgativa Loquendum, nella quale mette continuamente in relazione gli autori classici e la cultura pop. Ha attirato l'attenzione dei mass media, addirittura traducendo in latino alcune canzoni del Festival di Sanremo. Ricordo bene, Daniele?
1: Sì, è stato un gioco che abbiamo fatto con i miei studenti inizialmente, e poi è diventato quasi per me un passatempo. E anche nel mio libro ho tradotto alcune canzoni in latino.
0: Hai anticipato il motivo per cui sei con noi in studio, perché sei arrivato per parlarci del tuo ultimo libro, Latin Lover, come una lingua di 2000 anni può migliorare la tua vita nel XXI secolo. Blackie Edizioni 2026, un libro, lo diciamo subito, non per latinisti ma per tutti.
1: Assolutamente, è un libro che serve proprio affinché il latino arrivi a tutte le persone, anche alle persone che magari non hanno mai studiato il latino, che magari hanno litigato anni fa con il latino. Insomma, è una dichiarazione d'amore da parte mia per la lingua latina e la letteratura latina, e spero, insomma, che chi lo leggerà senta, insomma, questa mia passione, possa condividerla.
0: Come un po' la nostra trasmissione, lo scopo del tuo volume, della tua attività anche sui social, è dimostrare che la conoscenza del latino e della civiltà classica ci aiutano a vivere oggi, nel presente. Quando hai capito che il latino non era soltanto una disciplina da studiare, ma forse uno strumento che abbiamo in più per interpretare il presente?
1: Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza insegnando il latino, perché mi sono...
0: Da quando insegni?
1: Insegno ormai sarà una decina d'anni. Diciamo che il latino, se lo si presenta agli studenti non come una lingua palestra di logica o qualcosa di insomma polveroso, può davvero veicolare anche dei messaggi importanti e degli insegnamenti che possono servire anche per la modernità. Pensiamo allo stesso concetto di humanitas, che insomma viene proprio dall'antica Roma. È un concetto rimaneggiato dalla Grecia, no? Siamo nel secondo secolo avanti Cristo, il circolo degli Scipioni, questi romani un po' rozzi, un po' provenienti da una civiltà agropastorale, si erano, grazie appunto alla conquista della Grecia, avvicinati a un modo diverso di vedere la vita, la filosofia, il teatro, eccetera. E quindi i romani hanno il merito di aver portato gli ideali della filantropia e della paideia a Roma, e quindi poi diffonderli nel tempo in tutto l'impero, e poi ovviamente fino ai giorni nostri, no? Attraverso anche l'attività della Chiesa nel Medioevo e nei secoli successivi.
0: Ecco, uno dei fili conduttori del tuo libro è il continuo confronto tra Roma antica e la comunicazione contemporanea, dalla propaganda politica agli slogan. Che cosa hanno capito i romani, che cosa avevano capito i romani del linguaggio pubblico che noi nell'epoca dei social media rischiamo di aver dimenticato?
1: Allora, sicuramente i romani sono maestri di propaganda, se pensiamo alla propaganda augustea, no? Con l'imperatore Ottaviano, che già ad esempio quando ce l'aveva con Marco Antonio diceva, appunto per screditarlo, che voleva trasformare Roma sotto l'influsso di Cleopatra in una sorta di dominio orientale. Cicerone è stato un grande padrone, no, del mezzo della parola, anche ovviamente a fini politici, no? Pensiamo a come ha fatto una cosiddetta character assassination nei confronti di personaggi come, insomma, Catilina o Clodia. L'uso della parola come strumento politico viene fondamentalmente dai romani. Hanno imparato molto dai greci, ma sono i romani che hanno diciamo, sistematizzato tutto questo. E poi i romani erano persone come noi, noi ce li immaginiamo come una sorta di statue in avorio bianco in pose eroiche, ma fondamentalmente anche la società dell'antica Roma aveva i problemi che abbiamo anche noi oggi. Me ne viene in mente uno, per esempio il caro affitti. Diciamo, i proletari vivevano in queste insule a sei piani, fatte con materiali di scarto, quindi abbastanza fatiscenti. C'era il problema del rumore delle strade durante gli orari notturni, andavano anche a mangiare fuori casa, no? Proprio perché in queste case non c'era spazio per cucinare, quindi andavano nei termopolia, ad esempio come quelli che abbiamo trovato a Pompei, no? Dove ci sono questi pozzetti dove mettevano i cibi da vendere, e si arrabbiavano anche, si innamoravano. I graffiti di Pompei sono una dimostrazione meravigliosa, no? Della vita quotidiana dell'epoca. Quindi secondo me dobbiamo capire che i romani erano umani come noi, e quindi questo ce li può rendere anche più simpatici, più vicini.
0: Ecco, nel libro, con una provocazione intelligente, tu accosti l'intelligenza artificiale, di cui tanto oggi si parla, alla Sibilla Cumana. Perché?
1: Perché in fondo gli antichi, quando avevano bisogno di un parere esterno, si rivolgevano a volte agli oracoli, no? Alla Sibilla Cumana, per esempio, proprio come l'intelligenza artificiale, no? Le si dava un prompt, che erano queste indicazioni che lei poi rielaborava, spesso magari dicendo anche cose un po' a caso, che venivano ispirate, si diceva, dalle divinità, ma poi fondamentalmente a volte erano un po' casuali. Mi ha ricordato molto l'uso che facciamo a volte dell'intelligenza artificiale, almeno l'uso inconsapevole che ne facciamo, ecco.
0: Tra l'altro, al termine di ogni capitolo c'è un excursus con un approfondimento su un tema e poi un colloquium molto divertente, perché diciamo lo stile di Daniele Michienzi è abbastanza irriverente, no? Ami un po' giocare tra il contenuto profondo e la forma, che è abbastanza non solo divulgativa ma appunto spesso scherzosa, e ci sono questi colloquia che sono davvero imperdibili, ve li consigliamo. Chiudiamo parlando al professor Daniele Michienzi, insegnante. Ecco, se tu dovessi convincere oggi i giovani studenti che magari devono scegliere il liceo a scegliere il classico, e quindi a studiare il latino e il greco, cosa diresti in pochi secondi?
1: Direi che il latino e il greco sono delle chiavi che aprono delle porte, che aprono a mondi straordinari, il mondo non solo della mitologia, della letteratura, della storia, in definitiva la cultura vera e propria, quella che non è utile nell'immediato, ma è utile per farti crescere, per farti diventare una persona migliore, un vero humanus, come direbbero i romani.
0: E allora vi consigliamo di andare su Instagram e cercare Daniele Michienzi, il profilo Loquendum, e vi consigliamo anche il suo volume Latin Lover. Tra l'altro, Daniele, ti racconto che tanti anni fa c'era qui sulla Radio Vaticana una trasmissione che si chiamava Latin Lovers.
1: Ah, che bello.
0: Che era proprio tenuta da padre Reginald Foster, che era uno dei latinisti della nostra emittente. Quindi ti auguriamo buona fortuna con questo libro, Latin.
1: Grazie.
0: Lover, come una lingua di 2000 anni fa può migliorare la tua vita nel XXI secolo, Blackie Edizioni, e alla prossima. Grazie per essere venuto a trovarci qui a Roma.
1: Grazie a voi tantissimo.

0: Grazie a Sagimus, a Daniele Michienzi, insegnante e divulgatore seguitissimo sui social con la sua pagina Loquendum, per essere stato ospite della seconda parte del programma di oggi, e non meno grazie a Sagimus a Don Davide Piras dell'ufficio Lettere Latine, docente di patristica dell'Arcidiocesi di Cagliari, per averci fatto compagnia nella prima. Sed Hic sermo noster finem abet. Anima Latina numero 239 si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto, da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Murciano, un grazie ai nostri auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Gabriel Di Domenico, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
2: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e vi ringrazio per aver scelto di trascorrere con noi questo tempo di riflessione, preghiera e condivisione. La puntata di oggi ci invita a riscoprire due parole semplici ma fondamentali: fraternità e ascolto. Partiremo dalle parole di Papa Leone, pronunciate nell'udienza del 17 giugno scorso, al termine del suo viaggio apostolico in Spagna, un viaggio che lo ha portato da Madrid a Barcellona, da Montserrat fino alle Isole Canarie, incontrando giovani, poveri, detenuti, vittime di abuso e migranti. Nel suo racconto il Papa ha sottolineato il bisogno, oggi più che mai, di unità, dialogo e comunione, ricordandoci che solo Cristo può essere il fondamento autentico della ricerca di verità e giustizia. E proprio alle Canarie è arrivato un forte appello alla fraternità tra popoli, tra i popoli, all'incontro tra culture diverse, con il motto «Alzate lo sguardo», mi sa che prima o poi ci farà una canzone, Papa Leone ci invita a guardare il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Questo invito trova una bellissima continuità nel secondo tema della nostra puntata. Attraverso la voce del nostro speaker Gian Berardino Carlucci ascolteremo infatti l'intervista a Fra Giuseppe Pio Abruzzese dell'Ordine dei Frati Minori, che nel suo servizio di assistente spirituale volontario ha scoperto che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto che non si limita alle parole, ma coinvolge tutta la persona, i sensi, il cuore e la capacità di farsi realmente prossimi a chi soffre. Per approfondire questi temi ascolteremo anche due canzoni. La prima è Ogni persona vale, che richiama proprio il messaggio del Papa sull'incontro e sulla capacità di riconoscere nell'altro una ricchezza e un dono. La seconda è Quel volo sono io, una canzone che parla di accoglienza, amicizia e ascolto reciproco, perché nessuno può camminare da solo e tutti abbiamo bisogno di qualcuno che sappia accoglierci e comprenderci. Allora restate con noi. Alziamo lo sguardo, apriamo il cuore e lasciamoci guidare da quelle piccole e grandi occasioni di fraternità che Dio continua a mettere sul nostro cammino. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna, visitando Madrid, Barcellona, l'Abbazia di Montserrat e le Isole Canarie. Dopo il lungo viaggio in quattro paesi africani, questa volta mi sono trovato immerso in un paese europeo di antica e ricchissima tradizione cattolica. Ed è apparso evidente come nella Spagna di oggi, che ha conosciuto notevoli mutamenti sociali e culturali, il Papa sia stato accolto dovunque con entusiasmo e apertura all'ascolto. Di questo rendo grazie a Dio e a tutto il popolo spagnolo, al re e alle autorità civili, ai vescovi e alle comunità ecclesiali. Il popolo di Dio mi ha molto confortato con la festosa manifestazione della sua fede e del suo affetto. A mia volta ho confermato i fedeli e come vescovo di Roma li ho incoraggiati a superare ogni forma di divisione e di contrapposizione, coltivando sempre la comunione, il dialogo, l'unità nella diversità. Questo è il servizio proprio del successore di Pietro, servizio che nei viaggi apostolici trova un'espressione specifica, ogni volta adatta alle situazioni ecclesiali e sociali dei paesi visitati. Nel caso della Spagna, ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa. Dappertutto ho trovato moltitudini ad accogliermi con grande calore. Questo fatto non era scontato e merita una riflessione. Naturalmente tale partecipazione esprime anzitutto, come dicevo, la fede del popolo spagnolo. Al tempo stesso ritengo che manifesti il bisogno diffuso di ritrovarsi uniti su un fondamento vero e profondo, non ideologico né di interesse parziale. Quel fondamento che solo Cristo, in ultima analisi, può assicurare è che il Vangelo, attraverso le necessarie inculturazioni, può trasmettere nella vita dei popoli. Può farlo perché il suo messaggio risponde pienamente a entrambe queste esigenze: la ricerca della verità e la sete di giustizia. A Madrid e a Barcellona ci siamo radunati nelle grandi cattedrali, come pure negli stadi modernissimi. Abbiamo pregato il Santo Rosario nell'Abbazia di Montserrat. Abbiamo celebrato nella Sagrada Famiglia, maestoso simbolo, sinfonia di pietra e di luce che parla a tutti del mistero cristiano. Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura, per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali: la pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ho colto, attraverso i vari incontri, il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi, duramente provata dalle conseguenze negative di un modello di sviluppo ingannevole. Questo bisogno, che ha trovato espressione nelle tante testimonianze che ho potuto ascoltare, testimonianze a volte commoventi, a volte edificanti, l'ho riconosciuto anche e soprattutto nei volti dei piccoli e dei poveri che ho incontrato, del bambino che nella parrocchia mi ha letto la sua lettera, di alcune vittime di abuso che chiedono di essere ascoltate, dei detenuti che mi aspettavano nel carcere, dei giovani pieni di inquietudine e di progetti, dei migranti nei centri di prima accoglienza alle Canarie. Proprio là, le isole Canarie, ultima tappa del nostro itinerario, mi è stata offerta una chiave di lettura complessiva. Me l'hanno offerta, da una parte, la stessa posizione geografica di quell'arcipelago, dall'altra la realtà di una chiesa locale che accoglie un gran numero di migranti forzati provenienti soprattutto dall'Africa. Sappiamo che il fenomeno migratorio è complesso e che richiede piani di azione organici e concertati, ma questa chiave di lettura apre una prospettiva diversa e più ampia. Ci fa capire come siamo chiamati a rileggere il Vangelo nel mondo di oggi, scambiandoci i doni delle nostre rispettive culture e in particolare i frutti prodotti in esse dalla fecondità del messaggio di Cristo. E uno di questi frutti è proprio il dialogo tra le persone e tra i popoli, l'incontro in spirito di fraternità che permette di scoprire e apprezzare reciprocamente i valori di cui l'altro è portatore. Questo cammino non è facile, richiede buona volontà e l'aiuto di Dio, ma è il cammino che conduce alla civiltà dell'amore. Cari fratelli e sorelle, il motto di questo viaggio apostolico era «Alzat la mirada», «Alzate lo sguardo». Sono parole di Gesù, rivolti ai suoi primi discepoli per insegnare loro a vedere nelle persone e nelle folle il desiderio di vita, di verità, di pienezza. A me per primo il Signore ripete quelle parole e con la sua grazia ne ho fatto esperienza anche durante il viaggio. Oggi vorrei condividere con voi questo invito. Alziamo lo sguardo, impariamo da Gesù a guardare il prossimo, la gente, il mondo con gli occhi di Dio, cioè con amore, rispetto e compassione. Infine, voglio ringraziare tutti coloro che hanno pregato per la buona riuscita di questo viaggio apostolico, in modo particolare le comunità di monache contemplative, che in Spagna, grazie a Dio, sono molto numerose. Continuate a pregare, perché con l'intercessione della Vergine Maria, i semi che ho sparso portino frutti abbondanti. Grazie.

0: Nel servizio accanto ai malati il tempo cambia ritmo. L'ascolto, la presenza e il rispetto dei silenzi diventano la prima forma di cura. Dalla voce del nostro speaker Gianbertino Carlucci ascoltiamo una riflessione di Giuseppe Pio Abruzzese, dell'Ordine dei Frati Minori.
1: Ogni volta che entro in una stanza d'ospedale porto con me una domanda che non smette di interrogarmi. Di cosa ha bisogno davvero un ammalato? Con il tempo ho capito che non cerca, prima di tutto, risposte, ma presenza. Non spiegazioni, ma compagnia. Non parole perfette, ma un cuore che sappia restare. Nel mio servizio di assistente spirituale e volontario ho imparato che la prima forma di cura è l'ascolto. Un ascolto semplice, ma profondo. Non solo con le orecchie, ma con tutti i cinque sensi. È un ascolto che coinvolge tutta la persona. L'udito mi insegna a fare spazio. Le persone che stanno soffrendo parlano delle loro paure, dei loro ricordi, delle preoccupazioni per la famiglia, ma a volte parlano poco. E allora bisogna saper ascoltare anche il silenzio. Ho compreso che non devo riempire ogni pausa con le mie parole. Il silenzio, se condiviso, diventa una carezza invisibile. Per questo mi tolgo l'orologio. È un gesto semplice, ma per me importante. Quando ascolto non voglio guardare l'ora. Il tempo dell'ammalato non è il tempo dell'efficienza, è un tempo più lento, più fragile, più vero. La vista mi aiuta a capire ciò che non viene detto. Uno sguardo può chiedere compagnia, un altro può dire «Oggi non ce la faccio». Mi è capitato di entrare in una stanza con due pazienti. Uno desiderava parlare, l'altro si è voltato dall'altra parte. Ho rispettato entrambi. Ho imparato che anche il rifiuto è una parola. L'ascolto vero non obbliga, non insiste, attende. Il tatto è forse il senso che mi parla di più. Una stretta di mano può raccontare solitudine, paura, ma anche fiducia. Una mano che stringe forte sembra dire «resta ancora un po'». In quel gesto sento tutta la sete di vicinanza che abita il cuore umano. Nei Vangeli Gesù tocca i malati. Non ha paura della fragilità. Papa Francesco ci ricorda che la Chiesa deve essere come un ospedale da campo, un luogo dove si cura prima di tutto con la vicinanza. Anche gli altri sensi hanno il loro posto. L'odore dell'ospedale, il gusto che cambia con le terapie, sono parte della fatica quotidiana. Nulla è secondario. Il Dio in cui credo si è fatto carne. Significa che entra nella nostra realtà concreta, nelle nostre stanze, nei nostri limiti. Ricordo un uomo che mi parlò a lungo della sua passione per la musica. Il suo volto si illuminava mentre raccontava. Alla fine mi disse «Grazie perché mi hai ascoltato». Non ringraziava per grandi discorsi, ma per avergli dato tempo. Poco dopo, l'altro paziente della stanza mi disse solo «Oggi non è giornata». Anche quel poco è stato un incontro vero. Ho capito che rispettare i tempi dell'altro è già un gesto di amore. Le parole di San Giovanni Paolo II mi accompagnano spesso. Il malato è una ricchezza per la Chiesa. Io la vedo così. Ogni persona che soffre mi insegna qualcosa su Dio e sull'essenziale della vita. Mi insegna che contano le relazioni, non le prestazioni. Che conta la presenza, non il protagonismo. Quando entro in una stanza d'ospedale, entro in un luogo santo. Gesù ha detto «Ero malato e mi avete visitato». Questo significa che nell'ammalato incontro Lui. Non sempre lo vedo chiaramente, ma lo sento nel silenzio, in una stretta di mano, in uno sguardo che si apre. Se oggi mi chiedono di cosa ha bisogno un ammalato, rispondo così. Ha bisogno di non essere lasciato solo. Ha bisogno di qualcuno che sappia ascoltare con il cuore, con gli occhi, con le mani. Ha bisogno di una presenza semplice, vera. E ogni volta che mi tolgo l'orologio e mi fermo, capisco che l'ascolto non è solo un gesto umano, è un atto di fede, perché nella fragilità dell'altro, Dio è già all'opera.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. La puntata di oggi è costruita intorno a una parola che in musica può assumere significati molto diversi, e la parola in questione è congedo. Non necessariamente un lutto, non necessariamente un addio dichiarato, e nemmeno una semplice malinconia. Il congedo può essere una tensione che viene trattenuta dentro una forma molto severa, può diventare una condizione del suono, può sottolineare la fragilità del suono, oppure può manifestarsi direttamente come memoria, che non necessita di un gesto trionfale di chiusura. Noi oggi ascolteremo tre opere, lontane tra loro per epoca e per linguaggio. Una sinfonia di Haydn, un poema sinfonico di Lili Boulanger e la terza sinfonia di Johannes Brahms. Il percorso non procede per successione storica lineare. Parte dal classicismo, passa attraverso una pagina del primo Novecento francese e approda al tardo sinfonismo di Brahms. Quello che tiene insieme questi tre momenti è il modo di pensare la forma. La forma come qualcosa che contiene la musica, anche con le sue fragilità. Il primo ascolto, come dicevamo, ci porta a Haydn, compositore famosissimo ovviamente, che è nato nel 1732 ed è morto nel 1809. Oggi ascoltiamo la sinfonia numero 44 in mi minore. Il soprannome di questa sinfonia è Lutto. Questo è un lavoro che è stato composto intorno al 1771 e appartiene a una fase di intensa sperimentazione da parte di Haydn. Ma questo soprannome Lutto non nasce come titolo programmatico messo lì dall'autore. Si è imposto dopo, come spesso succede, per il carattere severo dell'opera e soprattutto per la tradizione che collega il suo adagio, l'adagio di questa sinfonia, a una possibile esecuzione durante un funerale. La sinfonia è in quattro movimenti: allegro con brio, minuetto e trio, l'adagio di cui parlavamo e il finale presto. Già dal tono, il mi minore, si capisce che non siamo in un ambito brillante. C'è invece una scrittura compatta, tesa, costruita su forti contrasti. Il primo movimento lavora su un'energia molto nervosa. Il minuetto, posto in seconda posizione invece che nella tradizionale terza, è austero ed è un po' strano per un minuetto, come se la danza si fosse trasformata in disciplina. L'adagio, che invece è in maggiore, sospende questa tensione, ma non la scioglie del tutto. Non consola, apre una zona di raccoglimento e per questo è utilizzato poi nei funerali. Il finale riporta il discorso a una concisione però molto aspra. È un presto che non cerca la brillantezza esteriore, ma tende a chiudere in maniera, appunto, come dicevamo, particolarmente aspra. Certo, quando parliamo di Haydn non stiamo parlando di un compositore dell'epoca romantica, quindi il dolore qui non viene messo in scena come qualcosa di soggettivo. È un dolore che è inscritto nella proporzione classica, e quindi va ricercato nella densità del lavoro tematico. È come se l'ordine classico lasciasse filtrare un'ombra dolorosa. Quindi qui non abbiamo un lamento, ma una forma, come dicevamo, che contiene il pathos, non lascia che si disperda. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 44 di Haydn in mi minore, soprannominata Lutto, nell'esecuzione dell'orchestra austro-ungarica Haydn, diretta da Adam Fischer.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 44 in Mi minore, soprannominata Lutto di Haydn, nell'esecuzione dell'orchestra austro-ungarica Haydn, diretta da Adam Fischer. E abbiamo sentito questo dolore sorvegliato, una tensione che non si manifesta come abbandono, ma come organizzazione. Anche nei punti più scuri, la sinfonia ha sempre mantenuto un controllo netto dei rapporti interni tra le parti, il contrappunto, il minuetto, l'equilibrio dell'adagio, la precisione del finale. Ora, il passaggio al secondo brano, quello di Lili Boulanger, cambia radicalmente la natura della materia musicale. Il contenimento classico di Haydn qui lascia spazio a una scrittura dove il suono sembra meno stabile, sembra più esposto. Se in Haydn la forma assorbe la tensione, in Boulanger l'organismo formale è più fragile. Il congedo non è più un'ombra che è all'interno, che si intravede in una situazione ordinata, ma è proprio una condizione, una percezione. E quindi il timbro, l'armonia, la densità orchestrale, tutto questo diventa il luogo della tristezza. Questo succede perché siamo in un'altra epoca. Lili Boulanger era nata nel 1893 e morta nel 1918. Anche se è una compositrice poco frequentata, è una figura centrale del Novecento francese. Noi ascoltiamo qui Dansoir Triste, una serata triste. Un brano del 1918, quindi proprio poco prima della morte. Si tratta di un poema sinfonico breve, ma molto denso, che però non segue un racconto. La sua forza è tutta musicale e sta proprio nella trasformazione lenta della materia sonora. Linee che si addensano, armonie che non risolvono mai, impasti orchestrali che evitano l'effetto descrittivo, ma pesano proprio come suono. Non siamo di fronte a qualcuno che rappresenta la tristezza come se guardassimo un quadro, ma invece la rappresenta in maniera più profonda, organizzando la tensione sonora. Qui il colore del suono, il timbro, non è una decorazione, sta proprio lì la forza del pezzo. Archi e fiati costruiscono una superficie molto mobile. E ogni gesto melodico è trattenuto, come se non ce la facesse a distendersi completamente. Quindi, dopo la severità di Haydn, Boulanger concentra il discorso in una forma più breve, ma molto più instabile. Non c'è la grande architettura sinfonica, ma c'è un nucleo scuro, contratto. E il congedo qui diventa un'esperienza del suono, il suono che incrina le certezze. Ascoltiamo allora Dansoir Triste di Lili Boulanger nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo diretta da Marc Stringer.

Abbiamo ascoltato Dansoir Triste di Lili Boulanger nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica del Lussemburgo diretta da Marc Stringer. E abbiamo sentito come con Boulanger il tempo della musica si è concentrato. Questo pezzo non cerca una conclusione pacificata, invece lascia emergere qualcosa di sospeso, ombre, tensioni non risolvono completamente. Rispetto a Haydn, l'ascolto si sposta da una forma che domina la tensione in Haydn a una forma che viene messa in crisi proprio dalla tensione. E ora con la terza sinfonia di Brahms, il percorso si sposta ancora su un piano più ampio. Non torna alla compostezza classica di Haydn, ma non prosegue nemmeno sul piano della fragilità della Boulanger. Brahms lavora in un'altra direzione, prende la memoria e la fa diventare struttura. Come succede questo in musica? Succede costruendo le frasi con ritorni, trasformazioni, richiami di motivi precedenti. Tutto questo evitando la retorica della vittoria, del trionfalismo. Brahms, che era nato nel 1833 ed è morto nel 1897, compone questa sinfonia numero 3 in fa maggiore nel 1883. Rispetto alla tradizione romantica, questa sinfonia è relativamente breve e per questo è molto concentrata. I quattro movimenti sono l'allegro con brio, andante, poco allegretto, allegro. Il materiale iniziale è segnato da un motto molto celebre fatto da due note con una ripetuta fa la fa. Questo viene ricondotto alla frase in tedesco libero ma lieto. Ma a parte l'aneddoto, quello che conta, quello che funziona di questo gesto musicale è il profilo dell'intervallo, molto netto. E questo intervallo attraversa, come dicevamo, l'intera sinfonia come elemento di riconoscimento. In questo modo si lavora sulla memoria sonora. Allora, noi abbiamo un primo movimento che alterna l'energia al ripiegamento, quindi lo slancio alla contrazione. L'andante riduce il passo, ma non è una pausa lirica fine a se stessa. È cantabile, ma questa chiarezza della cantabilità non esclude delle zone d'ombra. Il terzo movimento, poco allegretto, è uno dei momenti più noti della sinfonia, ma in generale della musica sinfonica. Qui la melodia ha un carattere elegiaco, ma il fraseggio è molto misurato e questo è un movimento che appena attacca tutti riconosciamo. Nel finale si riprende il conflitto, ma questo conflitto conduce verso una conclusione inattesa. Non è un'apoteosi, non è un'esplosione conclusiva. È una progressiva attenuazione. La sinfonia si spegne in piano. Questo è molto strano. Oltre questo c'è il fatto che nel finale viene recuperato, in una forma trasfigurata, comunque viene recuperato il materiale iniziale. Ascoltiamolo allora, la sinfonia numero 3 in fa maggiore, l'opera 90 di Brahms, nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Carl Böhm.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in fa maggiore di Johannes Brahms nell'esecuzione dei Wiener Philharmoniker diretti da Carl Böhm. E questo è stato il punto d'arrivo della puntata. Dopo Haydn, la Sinfonia numero 44, il Lutto, dove il pathos era inscritto nell'ordine. Dopo Boulanger, col suo poema sinfonico Danseur Triste, dove la tristezza diventava instabilità della materia sonora, Brahms ci ha mostrato una terza possibilità, cioè di chiudere il discorso senza un finale trionfale, senza proclamare, senza dare una risposta. La memoria, in Brahms, non cancella il conflitto, lo lascia depositare, non dà una risposta, non ci porta da nessuna parte. Nella sinfonia di Brahms il congedo non coincide con una perdita, coincide con un momento di maturità formale musicalmente, che lo porta proprio a non forzare la conclusione, a non andare oltre per dire qualcosa che lui sa non essere vera, cioè non vuole assumere come vero quello che la musica non ha costruito. È una grande dichiarazione di umiltà. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
2: Significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere in una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per il pesce, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua, aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella. Se la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro. Sono stato pure a Solisciano, l'ho visto i suicidi.
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A ferirmi perché ero il pensiero e la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia, mi sono ferito da solo. Senza motivi, le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre e le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, ho sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia, una famiglia normale, non ti dico povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua, lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna è una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi, poi quando ho cominciato a uscire mi siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era al Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Come è andata?
2: Grazie alla medicina di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore in McDonald's che ha arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
2: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: E ci spostiamo di poco a Livorno. Il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita. Questo è il nome davvero emblematico del corso di pasticceria che il professionista locale Riccardo Cerretini ha tenuto nella casa circondariale Le Sughere della città. Un progetto reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni che ha rappresentato qualcosa di più di un'occasione di formazione, ma un percorso di vita umano. È così? Lo chiediamo a Marco Solimano, garante comunale dei diritti delle persone detenute nella città di Livorno. Ascoltiamolo.
3: Questo è estremamente interessante, si è svolto nel reparto di alta sicurezza, ho visto una partecipazione estremamente importante di persone ristrette. Io penso che l'arte culinaria sia anche una modalità di espressione artistica, dove le persone coinvolte hanno messo le mani in pasta, ma non solamente in farina e acqua e zucchero, hanno messo un po' le mani in pasta anche nella loro esistenza.
1: 8 lezioni seguite da un gruppo di ospiti dell'Istituto di Pena che in una cerimonia a loro dedicata, dove si sono potuti assaggiare cornetti, pan au chocolat, ma anche proposte salate quali panini e pizzette, hanno ricevuto poi relativi attestati di partecipazione al corso. Ma come sono stati selezionati in origine i partecipanti? Secondo le loro inclinazioni personali?
3: Ho aperto un bando di partecipazione, cercato di avere contezza verso quante persone il laboratorio poteva essere attivato. Le richieste sono state molte, si è dovuta fare una selezione tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. È stata una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
3: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina?
3: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città, possiamo contare sullo sviluppo e sulla collaborazione di realtà importanti esterne. Due anni fa stato fatto un corso di panificazione di pizzaioli. Noi possiamo contare su questa rete importante, è quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
3: I detenuti impegnati sono tutti di detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa, all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la casa circondariale di Genova Ponte Decimo, è stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori figli con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo, ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A0 CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia o almeno ci stia provando.
4: Questo questo intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto nell'ambito della parte maschile del carcere di Pontedecimo, che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione CRIVOP in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con L'Orto di John, alternandosi una settimana una settimana l'altra. A questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il Lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?
4: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche. Questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto. Darà materia prima a questo laboratorio, costituendo, che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta. Sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi, piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo 2 detenute. Sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
1: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
4: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già 2 volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio. Ci servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. Il ruolo di Seconda Chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno. Seconda Chance, che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
1: Inizialmente prevedete di lavorare con 2 detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
4: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore. Nel momento che il laboratorio è attivo, abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
1: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria, finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
4: Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Pontedecimo, e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi, offrendo una possibilità lavorativa, e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati. Chiaramente nella fase di introduzione non è banale all'interno di un'organizzazione.
1: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono 2 giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
5: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
6: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio. Ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo gruppo formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studentesse universitarie. Si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, e scritto questo testo che è particolarmente toccante.
1: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
6: Significa che facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani che va per contaminazione, per attrazione, anche di mondi diversi che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi più che la parola dell'adulto che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
1: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
6: Anche al 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Rifletti Orizzonti col titolo Perché punire i giovani. Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione, e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
1: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale Da Babele alla Città Celeste, che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
6: La seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno con gli studenti del Gregorio Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa, alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che avendo investito su di loro rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. E l'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
7: Spazio, occupano uno spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
1: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Beat Song, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona Varese, promuove l'evento Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta dagli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Airola in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai editore, che riunisce le penne di 6 importanti autori fiorentini per raccontare le storie di 8 detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie, sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Utah, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbia a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenute, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caccamo! E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora, ci presenti il comune di Caccamo.
2: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti, ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto a 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000, ha diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello, imponente su un costone roccioso, è un castello uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei saloni dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
1: Delle scale in pietra poi, no?
2: Delle scale in pietra, sì. I nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.
1: E da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
2: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutti su questa piazza, e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della confraterna delle anime sante del Purgatorio.
1: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
2: Sì, lì ci vantiamo veramente. Riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarle a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.
1: E a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
2: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina. Ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, e con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò: ma che cos'è Caccamo per lei?
2: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente come tutti i paesi specie della Sicilia ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
1: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
2: Sì, ovviamente invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo, perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che, insomma, abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
1: E con Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
3: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle chiese principali di Caccamo. Insieme al Duomo sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Giovanni Liccio, Caccamese e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane della discendenza de Burgio, un cavaliere dell'ordine degli ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi, ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin a Nazareth in odio alla fede.
1: E quest'anno stiamo vivendo un anno particolare?
3: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado. Ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.
1: E anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
3: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana, del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
1: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
3: Il messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi. E sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza. E poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
1: A Caccamo anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
4: Il nostro è un istituto giovane, sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
1: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano l'istituto?
4: Sì, i nostri alunni sono circa 160. Abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale ma anche nazionale.
1: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
4: È una scuola proprio che è nata in questo contesto proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola tra l'altro è intitolata Amico Geraci, che è un sindacalista che è morto ammazzato in questo paese.
1: E adesso abbiamo tante tipicità da presentare, le presentiamo con Clara. Non è un'interrogazione, anche se sarà difficile perché oggi abbiamo qui la preside. Vediamo un po' allora di presentare questi prodotti e anche questi piatti che abbiamo qui sulla tavola.
5: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che è si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo Amico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori di tutto il mondo, cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
1: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
5: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
1: Poi abbiamo i formaggi.
5: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primosale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
1: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
5: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle, dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto condito con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
1: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in
5: Assolutamente
1: Sicilia.
5: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
1: Il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano

0: Talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora, insomma, amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Ah, certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
1: Con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata a San Giorgio Martire, è la Chiesa Madre di Caccamo, è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse, come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pia Unione di Santa Rita e della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della Chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dai caccamesi, ma è la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del beato Giovanni Riccio. E la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo, proprio per volontà dei caccamesi. Sono stati i caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di
1: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
2: Abbiamo la presenza intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni e abbiamo la Madonna del Gaggini che è meravigliosa e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti e tra le altre cose il marmorio della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.
1: E anche la Chiesa Madre è un vero
2: La
1: gioiello.
2: Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Ameglio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sacrestia abbiamo il Vobreck e il Von Brachen, che appunto all'interno della sacrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga. All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino. E poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di drappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni.
2: Allora, nella volta dell'abside centrale troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo, poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio, lateralmente il beato Giovanni, che è un nostro concittadino, poi abbiamo una suora Febbronia Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano Sant'Eotista, Santa Rosalia nostra compatrona, e San Rocco anch'esso compatrona della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il Corolligno del 1750 di Vincenzo Marchese con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.
1: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
2: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della Chiesa Madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
1: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche
2: sì,
1: un altro volontario, no?

0: E c'è Dario che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
1: E lei si chiama Giovanni perché
0: Giovanni.
1: sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
0: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
1: Per concludere,
0: Mi
1: ecco,
0: dica.
1: una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Caccamo per lei?
0: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto. Quindi è la nostra città, è il nostro tesoro, è il nostro scrigno.
1: Con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
2: Caccamo vanta una storia millenaria. Con il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Imera, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo, documentata, risale al 1093, quando i normanni che sono venuti alla conquista della Sicilia concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeo. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata dalla nostra città.
1: Qui abbiamo tantissime chiese, senz'altro uno dei gioielli è l'abbadia di San Benedetto e lei ha scritto anche un libro, no?
2: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nubili o venivano monacati dai loro genitori. E qui è avvenuto proprio questo. E troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Macchi, che noi vediamo qui alle nostre spalle, aveva monacato addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
1: Tra le cose più pregiate il pavimento.
2: Tra le cose più pregiate della chiesa, certamente è il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Niccolò Sarzana.
1: Ma bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti: che cos'è Caccamo per lei?
2: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo, come tutti i caccamesi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del Beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo a Monreale, a Palermo e poi dopo viene Caccamo.
1: Grazie a Domenico Campisi e quindi Caccamo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caccamo in provincia di Palermo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna c'ha

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: ascolta, quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: Beato chi ha fame, chi ha sete di giustizia, sarà saziato.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Voi vi siete accostati al monte di Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a miriadi di angeli, all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti iscritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti portati alla perfezione, al mediatore della nuova alleanza e al sangue dell'aspersione dalla voce più eloquente di quello di Abele.

0: uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima.
1: Pieni di gioia e di gratitudine, invochiamo Dio, principio e fonte di ogni bene.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Padre e Signore dell'universo, che hai mandato nel mondo tuo Figlio per riunire i popoli nella lode del tuo nome, rafforza la testimonianza della tua Chiesa nel mondo intero.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Rendici sempre più docili all'insegnamento degli Apostoli, perché la nostra vita sia coerente con il credo che professiamo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Tu che sei l'amico dei giusti, rendi giustizia a quanti sono oppressi in ogni parte del mondo.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Dona la vista ai ciechi e la libertà ai prigionieri. Rianima gli sfiduciati e proteggi gli esuli.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
2: Accogli l'estremo desiderio di coloro che si sono addormentati nel tuo Cristo. Giungano alla gloria della risurrezione.
0: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dona al tuo popolo, o Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla salda roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa dal Santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle, intorno all'altare del Signore e sotto lo sguardo di Gesù crocifisso, rendiamo grazie in questo giorno, la domenica, giorno del Signore. E ci uniamo spiritualmente con tutti coloro che partecipano all'Eucarestia attraverso TV 2000. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: al Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra suppliche. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
1: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
0: con lo Spirito Santo,
1: nella gloria.

0: O Dio, che affidi alla nostra debolezza l'annuncio profetico della Tua parola, liberaci da ogni paura, perché non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma confessiamo con franchezza il Tuo nome davanti agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto.

0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.
1: Nella tua grande bontà, rispondimi, oh Dio.
0: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Oh Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.

Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quanto manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di

quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei

Sia lodato Gesù Cristo. Qualche settimana fa abbiamo celebrato la solennità di Pentecoste e abbiamo ricordato il dono che Gesù fa ai suoi discepoli, che Gesù fa all'umanità intera, il dono dello Spirito Santo. E Gesù ha preparato i discepoli, gli apostoli, la comunità al dono dello Spirito con queste parole: io vado al Padre, ma non vi lascerò orfani, manderò a voi il Consolatore, lo Spirito di verità, che vi ricorderà tutto quello che io ho detto e ho fatto. Lo Spirito che vi porterà alla comprensione della verità tutta intera. Ora, partendo da questo principio, che non dobbiamo considerare come un qualcosa che abbiamo ascoltato nel periodo ultimo del tempo di Pasqua, ma è qualcosa che ci deve accompagnare quotidianamente, perché lo Spirito quotidianamente agisce sul nostro cammino, nella vita e nella fede soprattutto. Ora, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo preparata dal versetto di Giovanni, il canto al Vangelo. Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, e anche voi mi darete testimonianza. Ecco allora il significato delle parole di Gesù per preparare al dono dello Spirito. Lo Spirito dà testimonianza nella nostra vita di Gesù, perché ci ricorda tutto quello che Lui ha detto e ha fatto, però ci apre anche alla testimonianza, perché noi possiamo essere nel mondo coloro che testimoniano la fede in Gesù e quindi la sua vittoria sul peccato e sulla morte, come abbiamo pregato nella colletta d'inizio della Santa Messa. Signore, fa che non ci vergogniamo mai della nostra fede, ma in ogni occasione possiamo rendere testimonianza. La liturgia della parola di oggi ci fa fare, ci fa avere uno sguardo particolare sulla passione di Cristo, che interessa anche noi in prima persona. E ascoltare queste letture in questo santuario, dove ogni volta che veniamo il nostro sguardo va su Cristo crocifisso e ci ricorda la sua passione, per noi è molto importante, poiché la passione di Cristo deve essere sempre presente nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. Di che cosa noi possiamo gloriarci se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo, che ci ricorda il suo amore per noi? Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita. E volgendo lo sguardo a colui che è stato trafitto, noi possiamo essere guariti dai morsi del peccato. La prima lettura, che è tratta dal libro del profeta Geremia, ci presenta il giusto perseguitato, un'immagine che ci ricorda la passione del Signore. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, ma il Signore è al mio fianco. Questo testo di Geremia ci fa vedere la sofferenza del giusto perseguitato, che per eccellenza è Gesù, ma può diventare ciascuno di noi. Chi di noi
non fa esperienza, non ha fatto, o probabilmente la farà, l'esperienza di essere abbandonato, di essere lasciato solo, di essere tradito dagli amici, di essere lasciato solo anche dalle persone più vicine, dai parenti, dai fratelli, dalle sorelle. Il Vangelo ce lo ricorda costantemente questo. E allora oggi ascoltare questa parola, ricordando la sofferenza di Cristo, deve ricordare a tutti noi ciò che sta all'inizio del cammino della vita cristiana. Se vuoi essere mio discepolo, rinnega te stesso, prendi ogni giorno la tua croce e seguimi. Allora il Signore Gesù ci chiama a stare vicino con Lui e, partendo da quello che è stata la sua esperienza, illumina anche la nostra esperienza di fede. E la parola di Dio di oggi ci ricorda non solo la passione del Signore, che deve essere sempre al centro dei nostri pensieri. La liturgia eucaristica è questo. Tra poco il Signore si farà presente sull'altare nel pane e nel vino. Si è fatto già presente nella sua parola, adesso nel pane e nel vino. E poi noi testimonieremo, come ci dice oggi la liturgia, testimonieremo di annunciare la morte, proclamare la risurrezione nell'attesa della sua venuta. Quindi la passione del Signore è al centro del nostro cammino di fede. E cosa noi oggi dobbiamo portare nella nostra vita, illuminati da questa meravigliosa parola che ci è stata rivolta? Dobbiamo portare che anche noi, come discepoli, possiamo vivere l'esperienza della persecuzione, della solitudine, come l'ha vissuta Gesù. Ma come ha vissuto Gesù, anche noi possiamo dire: il Signore è al mio fianco, non mi lascia solo. Il Signore è con me, mi custodisce. Molto importante nella meditazione sulla passione del Signore è avere sotto il nostro sguardo il Cristo crocifisso, ripensando alle sue parole, ai suoi gesti, perché il momento della croce del Signore, il Calvario, è una scuola. Abbiamo da poco celebrato la solennità del cuore di Gesù, dove Gesù ci dice: imparate da me, la scuola del Signore. E sulla croce Gesù ci testimonia il suo totale abbandono al Padre. Gesù sulla croce è un bambino che si abbandona tra le braccia del Padre. Padre, lo dice costantemente, Padre, Padre, Padre. Gesù è certo della vicinanza del Padre e si abbandona alle sue braccia attraverso anche un dialogo affettivo veramente profondo, come dovrebbe essere per ciascuno di noi. E allora, ecco, nel ringraziare il Signore per il dono della sua parola che ogni giorno ci fa sperimentare, oggi chiediamo al Signore la capacità di poter riflettere, meditare, portare nella nostra vita i sentimenti di Gesù, per poter vivere anche nella nostra vita gli effetti di questo abbandono del Padre, che non ci lascia mai soli, ma che sempre cammina con noi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato,
1: ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo di essere santo.
0: Una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dai morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio infonde in noi la certezza che la nostra vita, debole e fragile, è preziosa agli occhi del Padre. Con piena fiducia rivolgiamo a Lui la nostra preghiera.
2: Preghiamo insieme dicendo: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Per la Chiesa universale, lo Spirito Santo la renda sempre più testimone della verità dell'amore attraverso l'annuncio del Vangelo e la trasparenza della vita. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Per tutti i vescovi chiamati a vivere il mandato apostolico in difficili contesti culturali, la grazia di Dio li sostenga nell'annunciare Cristo. Nostra gioia, preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Per le autorità civili e gli organi di governo, la ricerca sincera del bene comune superi ogni logica di sopraffazione e interesse personale. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Per quanti vedono offesa la loro dignità a causa di falsa accusa, abbiano il coraggio della testimonianza per essere liberi davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, rendici testimoni del tuo amore.
2: Per noi riuniti intorno alla mensa eucaristica, dal sacramento del corpo e sangue di Cristo attingiamo la forza vitale per superare ogni ostacolo e avversità. Preghiamo.
0: Padre,
1: rendici testimoni del tuo amore.
0: Padre nostro, accogli benigno la supplica dei tuoi figli in preghiera. La forza del tuo amore vinca in noi ogni paura e ci trasformi in testimoni liberi e coraggiosi della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Mirabile l'opera da Lui compiuta nel mistero pasquale. Egli ci ha fatti passare dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo che Egli si è acquistato per annunciare in ogni luogo i Tuoi prodigi, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della Tua luce. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria.

Spirite Santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, parenti, amici e benefattori, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, il nostro Padre San Francesco, Sant'Antonio di Padova, San Luigi Gonzaga e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dette ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
2: Amen.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo,
1: perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
0: Santa Madre dei voi fate,
1: che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi protegga.
1: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
1: Amen.
0: Abbia misericordia di voi e vi benedica.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,

0: e quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
1: Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Simone, figlio di Giovanni. Mi ami? Mi ami? È una domanda quasi impossibile. Chi può dire di amare Dio? Di quale amore si tratta? Che non può toccare, né udire, né vedere. Eppure, Gesù dice ai suoi: il Padre stesso vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. È abbastanza vertiginoso. Gesù ci dice che il Padre ci ama perché noi lo abbiamo amato. Nell'ora stessa in cui sta per essere tradito, Gesù assicura i suoi, che egli chiama i suoi amici, che essi lo hanno amato e che l'amore del Padre poggia su questo amore maldestro ma reale. Egli li incoraggia e in definitiva crede in loro, più di loro stessi. Ecco cosa fonda la domanda di Gesù a Pietro. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che io ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu che conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. Gesù vede in Pietro e in ciascuno di noi la stessa qualità di amore con cui ama il Padre. La traccia di Dio in noi è il modo in cui siamo capaci di amicizia, di affetto. E quando è ben certo che Pietro non trema, Gesù gli pone per la terza volta, ma in maniera diversa, la stessa domanda. Non più mi ami, ma mi vuoi bene? Come l'amico che tu sei vuol bene al suo amico? E Pietro non si lascia trarre in inganno e anche lui risponde in modo diverso alla terza domanda. Non più lo sai che ti amo, ma conosci che ti amo. L'unica conoscenza vera è fondata nell'amore. Amo credere che questo amore di dilezione, sia un amore ogni volta singolare, incarnato, differente per ciascuno di noi. Un amore che crea ogni volta, come nell'amicizia, una relazione che è unica, che non si può paragonare a nessun'altra, perché era lui, perché ero io e perché proprio di questo Gesù aiuta Pietro a prendere coscienza. Egli pone per tre volte la domanda e non credo che ciò avvenga perché Pietro non comprende, forse per cauterizzare il suo triplice rinnegamento, ma forse anche, come ricordano gli esegeti, perché la triplice enunciazione davanti a un testimone corrisponde a un formalismo giuridico antico, come nei contratti di vendita o di matrimonio. Così facendo, Gesù fonda l'autorità di Pietro. E lo zoccolo su cui la fonda è la dilezione. Alla fine di questo scambio, Gesù e Pietro parlano la stessa lingua, utilizzano le stesse parole. Mi ami? Continua a chiederci il Cristo. Credi veramente che la tua amicizia mi è infinitamente preziosa? Credi che
essa appartiene alla fondazione del mondo? Credi che è la parte più vera del tuo essere? Credi che questa amicizia che tu intessi a modo tuo con i tuoi compagni di viaggio, ogni volta unica, è la parte più vera della tua vita, la sua parte immacolata? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécue, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore dice:

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Durante l'odierna trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare alcune delle partiture più significative di musica sacra di Anton Bruckner. E il primo ascolto che vorrei proporvi è la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. Seconda delle tre grandi messe del compositore, e in mezzo tra quella in re minore del 1864 e quella in fa minore che venne portata a compimento nel 1868, la messa in mi minore rappresenta uno dei rari successi realmente eclatanti, nonché unanimi, sia presso il pubblico che presso la critica, di Anton Bruckner. Non c'è da stupirsi quindi che egli amasse particolarmente questa partitura. Da un punto di vista strettamente cronologico, le messe appartengono alla fase iniziale della sua attività compositiva. Tra le messe, senza dubbio, quella in mi minore è quella che presenta la trama musicale più fitta, forse anche la più sinfonica, soprattutto in virtù del suo organico insolito e unico nella storia, di doppio coro con accompagnamento di armonia, secondo la didascalia dello stesso Bruckner. Armonia indicava comunemente un insieme di fiati misti, e la distribuzione risulta dunque priva, oltre che dei solisti vocali, anche dell'intera sezione degli archi. Un lavoro senza ombra di dubbio singolare, e forse è proprio in questo che sta il suo vero fascino. Ascoltiamo allora di Anton Bruckner la messa numero 2 in mi minore nella versione del 1882 con il Kammerchor Stuttgart e la Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart e della Deutsche Bläserphilharmonie diretta da Frieder Bernius abbiamo ascoltato di Anton Bruckner la messa numero 2 in Mi minore nella versione del 1882. L'atteggiamento fondamentalmente religioso della messa in Mi minore contraddistingue ugualmente i mottetti a cappella di Bruckner. Si tratta di composizioni, anche in questo caso squisitamente sacre, che data la loro funzione rientrano nella cornice liturgica della messa, ma per la loro elevata qualità artistica essi divennero fin dall'inizio dei brani da concerto molto apprezzati. Ascoltiamo allora in ordine di Anton Bruckner il Virga Jesse in Mi minore per coro a quattro voci a cappella, il Christus Factus Este in Re minore, la tonalità prediletta da Bruckner, sempre per coro a cappella a quattro voci, e infine l'Ave Maria per coro a sette voci a cappella. L'esecuzione è ancora una volta affidata al Kammerchor Stuttgart diretta da Frieder Bernius.

Nella esecuzione del Kammerchor Stuttgart, diretta da Frieder Bernius, abbiamo ascoltato di Anton Bruckner i mottetti Virga Iesse, Christus Factus Est Pro Nobis, Ave Maria. Energia, forza inventiva, originalità, intensità, capacità di creare quadri cangianti e mutevoli, in grado di restituire atmosfere del tutto contrastanti. Sono questi i caratteri che ritroviamo nella musica del giovanissimo 22enne Georg Friedrich Händel, giunto ospite in Italia. Nel Dixit Dominus troviamo elargite a piene mani queste bellezze dentro una partitura veramente rigogliosa, scritta da un giovane entusiasta, ricco di vitalità, come se il compositore si sentisse in un certo senso messo alla prova nella patria eletta del bel canto e della melodia. La stesura del Dixit Dominus va collocata intorno alla primavera del 1707. Händel aveva appena 22 anni ed era arrivato in Italia. Fino a quel momento il compositore si era cimentato soprattutto nel repertorio profano, con una serie di cantate, da Aminta al Delirio Amoroso, da Diana Cacciatrice, fino all'ammiccante Udite il mio consiglio. In questo caso Händel realizza un lavoro assolutamente ricco di suggestioni e citazioni stilistiche, dal canto gregoriano al rigido contrappunto, dall'aria lirica solistica alle polifonie concertanti, dagli effetti drammatici alle raffinate sottolineature degli affetti barocchi. Insomma, Händel qui fa sfoggio delle proprie competenze e capacità, ricercando ogni mezzo musicale per una resa ottimale di uno dei testi più importanti della tradizione sacra cristiana, che è il Salmo 110, che ha per sottotitolo Una voce profetica riafferma la futura vittoria del Messia sulle nazioni, e contiene citazioni quali: finché io renda i tuoi nemici, sgabello per i tuoi piedi. Ascoltiamo allora di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus per soli, coro e orchestra. Gli interpreti sono i soprani Nathalie Dessé e Karine Deschailly, il contralto Philippe Jaruski, il tenore Toby Spence, il basso Lorraine Nourrit. Le concert d'Astrée è diretta da Emmanuel Haïm.

0: Nell'esecuzione dell'orchestra Le Concert d'Astrée, diretta da Emmanuel Haïm, con Nathalie Dessé e Karine Deschayi, soprani, Philippe Jaruski, contralto, Toby Spence, tenore, e Lorraine Nourry, basso, abbiamo ascoltato di Georg Friedrich Händel Dixit Dominus. E con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro spazio dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a conoscere, a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino, potremmo dire, lontano da Marta Tana, che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere la vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che è nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo è un po' l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga, ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile, e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ora ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica e da alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata, dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenza all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale.
4: Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo, e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, lui, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
4: Grazie.
1: Grazie di cuore
4: a lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani, e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no, di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa due volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo, e quindi cerchiamo di mantenere, proprio sotto l'aspetto pastorale, un legame con lui e con i giovani. L'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova?
1: Sì.
0: Dimmi.
1: No, appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte è andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi, e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi la piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa due volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6.
0: Nell'eventualità che arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque?
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare, sì, per incontrare?
1: Sì, assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora
1: Io ho 29 anni, quindi sono,
0: ti faccio una
1: diciamo,
0: domanda.
1: forse
0: Ti
1: non più giovane.
0: faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte perché appunto magari noi lo richiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza e grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome una figura non remissiva, ma invece è proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita e questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio Michele anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri Michele!
1: Grazie mille a voi.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositore del Novecento trasmettiamo di Arnold Schönberg concerto in si bemolle minore per quartetto d'archi e orchestra, Fred Sherry String Quartet, 20th Century Classic Ensemble, New York. Quindi la suite per pianoforte opera 25, esegue Christopher Oldfather.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Arnold Schönberg, concerto in si bemolle minore per quartetto d'archi e orchestra, Fred Sherry String Quartet e 20th Century Classic Ensemble New York, quindi la suite per pianoforte opera 25 eseguita da Christopher Oldfather. E per concludere Frank Chexfield e la sua orchestra.

0: Con la musica di Frank Chatfield e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, KV 588, opera buffa in due atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo conclusione, atto secondo inizio. Personaggi e interpreti: Fiordiligi Monserrat Caballé, soprano; Dorabella Janet Baker, soprano; Guglielmo Vladimiro Ganzarolli, baritono; Ferrando Nicolai Ghedda, tenore. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, maestro del coro Douglas Robinson. Dirige Sir Colin Davis.
1: La sarie da ridere, si poche sono le donne costanti in questo mondo, e qui ve ne son due, non sarà nulla. Vieni, vieni, fanciulla, e dimmi un poco dove sono e chi fanno le tue parole.
2: Le povere buffone stanno nel giardinetto a lagnarsi quell'aria e con le mosche d'aver perso gli amanti.
1: E come credi che la far finirà? Vogliam sperare che faranno giudizio.
2: Io lo farei, e dove piangoressi io riderei di sferarsi, strozzarsi perché parte un amante. Guardate che pazzia, se ne pigliano due, se uno va via.
1: Brava, questa è prudenza.
3: Bisogna impuntigliarla.
2: È legge di natura e non prudenza sola. Amor così, piacer, comodo, gusto, gioia, divertimento, passatempo, allegria. Non è più amore se incomodo diventa, se invece di piacere nuoce tormento.
1: Ma intanto quelle pazze...
2: Le pazze faranno a modo nostro. È buono che sappiano di essere amate da coloro.
1: Lo sanno.
2: Dunque riameranno. Diglielo, si suol dire. Lascia fare il diavolo.
1: E come far voi perché ritornino or che partiti sono e che li sentano e tentare si lasciano queste tue bestioline?
2: A me lasciate la briga di condurre tutta la macchina. Quando ti sfina macchina una cosa non può mancare d'effetto. Ho già menati mil uomini bel naso, saprò menar due femmine. Sono ricchi i due monsumostati.
1: Sono ricchissimi.
2: Dove sono?
1: Sulla strada, attendendo mi stanno.
2: E te, e sul fatto, per la piccola porta a me riconducete lì. V'aspetto.

0: Siete voi donne o no?
1: E per questo?
0: E per questo dovete far da donne.
1: Cioè?
0: Trattar l'amore, oh bagatelle, le occasioni belle non negliger giammai. Cangiare a tempo, essere costanti. Coquettizzar con grazia, prevenir la disgrazia sul comune a chi si fida un uomo. Mangiare il fico e non gitare il pomo.
1: Che diavolo! Dai, cose falle tosse ai fuori!
0: Io già le faccio, ma vorrei che anche voi, per gloria del bel sesso, faceste un po' lo stesso. Per esempio, i vostri ganimedi sono andati alla guerra, il fin che tornano fatela militare, reclutate!
1: Il cielo ce ne guardi!
0: Che noi siamo in terra e non in cielo, fidatevi al mio zelo, già che questi forestieri v'adorano, lasciatevi adorare, sono ricchi, belli, nobili, generosi, come fede feccia voi, don Alfonso. Avean coraggio di morire per voi. Questi sono merti che sprezzar non si vengono, da giovani col voi, belle galanti,

0: sparger fama che vengano da me.
1: Che vuoi che il creda?
0: Oh, bella! Non ha forse merito la cameriera d'aver due cicci svelti?

0: correggio al giardino le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte.
1: Che diana!

0: Il tutto deponete sopra quei tavolini e nella barca ritiratevi, amici.
1: Cos'è tal mascherata?
2: Animo, via, coraggio! Avete perso l'uso della favella!
3: Io tremo e palpito dalla testa alle piante.
4: D'amor lega le membra a vero amante.
0: Da brave incoraggiateli.

0: ad ogni vostro accenno.
1: Troppa grazia.
0: Ecco, c'è la gran crisi.
1: Cosa gli avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte, KV588, opera buffa in due atti sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo conclusione, atto secondo inizio. Personaggi e interpreti: Fiordiligi Montserrat Cavaillé soprano, Dorabella Janet Baker soprano, Guglielmo Vladimiro Ganzarolli baritono, Ferrando Nicolai Gedda tenore. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House, maestro del coro Douglas Robinson, ha diretto Sir Colin Davis. La conclusione del secondo atto verrà trasmessa lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal pop rock ascoltiamo Eric Clapton e la prima parte del compact disc Unplugged.

tune up.